0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti.

0: Kalima.
1: Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Son las 3:31 minutos. Radio Cali.

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1978!

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Mm. 1997.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Oggi saranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, domani invece toccherà al fratello della vittima ed Andrea Sempio, che potrebbe non rispondere ai PM. La sua posizione resta però complicata. Tensione all'estero Hormuz, dove è scattata l'operazione Project Freedom annunciata da Trump. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Due mercantili battenti bandiera USA sono transitati con successo, dice il CENTCOM, ma Teheran smentisce. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo Zelensky a sua volta ha dichiarato un cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi. Morte 4 persone a Merev, nella regione di Kharkiv. Inflazione che sale, una crisi energetica di cui non si vede la fine. All'Eurogruppo il ministro Giorgetti ha segnalato come opzione quella di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la deroga al patto di stabilità. In quest'ottica si parla di una tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Calcio, la Roma non sbaglia e batte la Fiorentina all'Olimpico e sfruttando i pareggi di Como Juventus si riporta in Champions a un solo punto dalla Juventus quarta. Per il basket Achille Porunara annuncia il ritiro, il cestista azzurro lascia 34 anni dopo che nel giugno dello scorso anno era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. È tutto, a più tardi.

0: da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, in amore la passione sarà alle stelle oggi, rendendo la giornata indimenticabile per chi è in coppia. I single potrebbero vivere un'avventura intrigante. Nel lavoro il vostro carisma vi aiuterà a conquistare il supporto dei colleghi. Toro, per chi è in coppia è il momento ideale per rafforzare il legame con il partner. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale in un contesto inaspettato. Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà a superare gli ostacoli. Gemelli, le stelle vi incoraggiano a dedicarvi alle persone care e a coltivare i vostri interessi. Nel lavoro la vostra creatività sarà apprezzata e potrebbe aprire nuove porte. Cancro, le stelle vi suggeriscono di prendervi del tempo per voi e di valutare le vostre priorità. In amore è il momento di chiarire eventuali malintesi, mentre nel lavoro la vostra precisione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per il successo. Leone, le stelle vi invitano a mantenere la calma di fronte alle sfide, perché saprete affrontarle con razionalità e perseveranza. In amore il dialogo sarà la chiave per superare piccole incomprensioni. Vergine, le stelle vi incoraggiano a non trascurare i vostri bisogni mentre cercate di aiutare chi vi circonda. Nel lavoro un approccio diplomatico vi aiuterà a risolvere una situazione delicata. Bilancia, in amore un dialogo aperto rafforzerà i legami esistenti. Al lavoro la vostra determinazione impressionerà. Pianificate qualche fuga dalla routine. Scorpione, una giornata di piccole gioie e conferme nei legami personali. Un buon momento per concentrarsi su progetti a lungo termine. In amore, meglio evitare gelosie inutili. Sagittario, nel lavoro gestite con delicatezza situazioni potenzialmente complesse. In amore è il momento di chiarire eventuali dubbi, quindi parlate e chiedete a cuore aperto. Capricorno, in amore passione e magnanimità guideranno il passo. Questa è la giornata giusta per mostrare la vostra generosità. Concedetevi anche una giornata di sano relax. Acquario, la meticolosità porterà a risultati entusiasmanti oggi. Al lavoro pianificate accuratamente ogni passo. In amore, non dimenticate quanto siano importanti i piccoli gesti. Pesci, giornata densa di emozioni da gestire con tatto. In amore, trasparenza e fiducia saranno essenziali, mentre in ambito lavorativo una situazione richiederà la vostra ferma decisione. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Novecentonovanta.

0: Buon martedì, amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti e ben ritrovati. Ciao Ale.
1: Ma ciao Ale.
0: Anzi, ciao Alo. E abbiamo detto che in questo maggio dobbiamo un po' come dire, no, essere autoreferenziali. No, però siamo con Alessandro Bisogni.
1: E siamo con Alessandra Bellotti.
0: Basta, non gliene frega niente a nessuno.
1: Ammazza, l'autoapplauso.
0: Se ieri era lunedì 4, oggi è martedì 5.
1: Ma incredibile.
0: È incredibile questa cosa. Quindi,
1: ma
0: buon martedì a tutti.
1: Qual è il tuo trucco?
0: Ma io sono troppo forte. Io sono una mente superiore. Te lo dico sempre, ma tu non ci credi. Quindi buon martedì a tutti e come ogni martedì torna la storia mai raccontata.
1: La storia mai raccontata, oggi racconteremo la storia di un uomo che ha inventato un tasto molto molto
0: usato.
1: Allora, ma scusami.
0: No, hai ragione.
1: Perché tu hai detto, io adesso sollevo, questo maggio è il mese dei tasti. Non so se lo sapevi.
0: No.
1: Siamo nelle giornate mondiali dei tasti,
0: ma,
1: quelli da premere, quelli da...
0: Ma te lo inventi.
1: Sì, no, giuro.
0: Vabbè, ok, va bene. Poi dopo, a seguire, manuale di sopravvivenza.
1: E
0: cosa dobbiamo sopravvivere?
1: A dei tasti, no. ai tasti di qui sopra. No, dobbiamo sopravvivere, però a chi ti manda link... Senza spiegare, senza spiegazioni. Così, manda dei link.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Quanti?
0: Tanti.
1: E dopo vedremo
0: ma
1: come sopravvivere.
0: Ma io in primis, devo dire la verità. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.
1: Poi.
0: Recensioni dei neonati.
1: Ah, fatte dai neonati.
0: Se i neonati dovessero alla modi, come si dice, TripAdvisor,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, recensire dei prodotti.
0: Recensire i genitori.
1: Ah,
0: i genitori, la vita, i primi giorni di vita.
1: Sì,
0: è molto
1: carino,
0: molto divertente.
1: Molto
0: tra
1: simpatico.
0: Poco

0: Io non mi assumo la responsabilità, per fortuna, di quello che sta per accadere. Abbiamo qui il nostro Alo con la storia mai raccontata, con dei documenti che solo lui può reperire perché ha delle fonti segrete, bla bla bla. Però a quanto pare grandi verità vengono svelate in questo programma. Prego.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Io oggi, con la benedizione di Alessandra Bellotti e della mia talpa che mi fornisce i documenti, vi racconto la storia mai raccontata dell'uomo che ha cambiato la vita di milioni di persone. Un eroe silenzioso, un genio incompreso, un santo laico, l'uomo che ha inventato il tasto ricorda la password.
0: Un santo.
1: Capitolo 1, l'uomo. Si chiamava Gualtiero, lavorava in un ufficio grigio e aveva un problema. Non ricordava niente, né compleanni, né codici, né dove aveva parcheggiato. Era un disastro umano con un grande sogno: non dover mai più digitare una password. Capitolo 2, la frustrazione. Ogni mattina Gualtiero entrava al computer e il computer gli chiedeva: password? E lui, sudando, quale delle 47? Le provava tutte: quella del 2009, quella con il nome del cane, quella con il nome del cane ma con la maiuscola, quella con il nome del cane ma con la maiuscola e il numero 7.
0: Punto esclamativo.
1: Punto esclamativo perché fa hacker. Niente, bloccato sempre. Capitolo 3, l'illuminazione. Un giorno, dopo l'ennesimo password errata, Gualtiero sbottò: ma non puoi ricordartela tu? E il computer, in un momento di pietà digitale, sembrò rispondere: forse sì. Fu lì che nacque l'idea, il tasto, il miracolo, la salvezza. Capitolo 4, l'invenzione. Gualtiero propose il pulsante ricorda la password.
0: Quanta suspense.
1: I colleghi risero, il capo disse: è inutile. Il reparto tecnico rispose: è pericoloso. Ma Gualtiero, con la forza di chi ha dimenticato tutto tranne il proprio sogno, insistette e vinse. Capitolo 5, l'eredità. Da quel giorno milioni di persone nel mondo hanno cliccato quel tasto con la stessa gratitudine con cui si accarezza un santo protettore. E ogni volta che lo fai, da qualche parte Gualtiero sorride. O forse no, perché non si ricorda. Questa era la storia mai raccontata dell'uomo che ci ha liberati da lunedì mattina delle password. Un eroe dimenticato anche da se stesso.
0: Salutiamo Gualtiero, che
1: ciao,
0: sicuramente
1: Gualtiero
0: ci starà ascoltando in qualsiasi posto, luogo, anche insomma immaginario lui si trovi. Ma stiamo parlando del passkey, come si chiama?
1: Cioè, passkey te la salva. Il passkey è proprio il la modalità in cui lui ti imposta una password e tu la salvi e sta lì. È il tasto in cui puoi ricordare la password, cioè quando tu metti la password sotto devi cliccare l'icona ricorda la password.
0: Questa è la prossima volta.
1: Sì, perché ho parlato ieri con le mie vicine di casa, mi hanno insegnato un po' di iraniano. E non devi più rimetterla, perché se clicchi su ricorda la password tu non la devi più digitare.
0: Ok, capito. Molto chiaro. E che dire? Grazie Gualtiero.

0: Lima.
1: La storia mai raccontata, la storia di Gualtiero, l'uomo che, a quanto pare, da quello che ci dice il nostro Halo, inventò il tasto ricorda la password. Sì. Abbiamo una sorta di kick, si dice? O riguarda solo robe di letto quando uno ha il kick? Vabbè, lasciamo
2: cos'è
1: perdere.
2: Il kick?
1: È una fissazione.
2: Ah.
1: Una fissazione, ultimamente hai una fissa con uomini dai nomi strambi.
2: Gualtiero, sempre Gualtiero.
1: E tasti improponibili.
2: Ma non è la mia la fissazione, perché mi portano i documenti, quindi non sono io riporto semplicemente.
1: Chiedo dove? Andiamo ai messaggi. Abbiamo, se non sbaglio, Silvia e Daniele.
2: E non sbagli.
1: Che intanto io saluto, perché sennò mi dimentico sempre.
2: Esatto, e allora vi salutiamo.
1: Ciao Silvia, ciao Daniele.
2: Ciao Silvia. Silvia scrive: io senza il tasto ricorda la password non potrei vivere. Una volta l'ho disattivato per sbaglio e ho passato 20 minuti a chiedermi se la mia password fosse il nome del gatto o il nome del gatto con il 3 finale.
1: Sì, perché poi tu credi di farle tutte simili per ricordartele meglio.
2: No.
1: Crei solo peggio.
2: Ma
1: confusione
2: quando,
1: peggiore.
2: Forse ne abbiamo parlato la settimana scorsa, non mi ricordo. Ricordo che tu sbagli la password.
1: Ah, sì.
2: Poi vai per ricrea la password dimenticata, rimetti quella che avevi
1: Devi
2: provato.
1: Devi mettere quella vecchia.
2: Esatto, e dici ok, già la No, questa no, perché già esiste.
1: Tu vuoi fare quella nuova,
2: sì,
1: rifacendola come te la ricordavi,
2: esatto,
1: già esiste. Però
2: esatto,
1: fino a che prima la mettevi non te la dava,
2: sì. Chissà perché.
1: Ma questo è uno dei misteri della vita, proprio
2: che non possiamo risolvere noi.
1: Potremmo fare una rubrica sui misteri della vita.
2: I misteri della vita, sì. Uno di questi è la password.
1: Sì, sicuramente. Andiamo da Daniele.
2: Daniele scrive: quando hai raccontato di Gualtiero mi sono emozionato. Io ho 12 password diverse e non ne ricordo una. Quel tasto è l'unica cosa stabile della mia vita digitale. Beh, è una grande invenzione comunque.
1: Beh, Gualtiero, Daniele, se ti sei emozionato con la storia di Gualtiero, secondo me ci sono altre cose non stabili nella tua vita.
2: No, secondo me
1: dire?
2: È una persona emotiva, è una persona che può mandare avanti questo paese.
1: Ah,
2: bravo Daniele.
1: Secondo me Daniele è uno di quelli che tu paghi per mandarci i messaggi.
2: Potrebbe essere.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran vacilla. Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. È un progetto morto, replica Teheran, che insiste sui colloqui. Stanno facendo progressi. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Prove di disgelo Roma-Washington, la missione del segretario di Stato americano Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio. Si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Confermata l'udienza di giovedì da Papa Leone. Da tempo gli USA parlano di disimpegno in Europa, è una scelta che non condivido, le parole di Meloni. Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo, è in corso una vasta operazione della DDA di Bari che ha portato all'arresto di 11 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio e al fermo di altri 3. Proseguono intanto perquisizioni e controlli su larga scala. Delitto di Garlasco, davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi attese invece dei magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa. Calcio nella quart'ultima giornata di Serie A, la Roma domina 4-0 all'Olimpico contro la Fiorentina e si riporta in Scia Champions a meno 1 dalla Juventus. Vince anche la Lazio 2-1 in rimonta in casa della Cremonese. È tutto, a più tardi.

0: però se fosse un virus, ah, dopo vediamo.
1: A proposito di spam, password, niente, sei molto itti ultimamente.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
3: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
8: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
8: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
7: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
9: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 56 04 18.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Non ci avevo pensato, in effetti questa volta devo essere d'accordo con te, caro Alo. Abbiamo detto manuale di sopravvivenza per chi ti manda i link senza spiegazioni. E io ho detto vabbè, ma lo apri e lo vedi. Giustamente no, attenzione, lungi da me sponsorizzare le pratiche di phishing del web. Attenzione sempre agli spam, non cliccate mai nulla che non conoscete.
1: Esatto, soprattutto se vi scrivono sono la tua banca. No, non
0: ti
1: credo
0: è piaciuta
1: proprio
0: la tecnica di phishing?
1: Mi è piaciuto, eh? Stavo dicendo prima kick phishing.
0: Ma sai perché? Sto seguendo un corso di veramente
1: sì,
0: non è,
1: sì,
0: di cyber security.
1: Ah,
0: e come vedi non sta
1: importante
0: funzionando, ma andiamo avanti.
1: No, però intanto sai cos'è il phishing, tanti non lo sanno e ce l'hai anche detto. Quindi sì, grazie Ale. Quando
0: sì,
1: hai...
0: anche il deepfake. Se vuoi ti dico parole a caso.
1: Ah, il deepfake è quando simulano la tua voce.
0: No,
1: giusto?
0: La tua immagine.
1: La tua immagine, peggio ancora.
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque, vediamo come appunto sopravvivere a chi ti manda il link senza spiegazioni. Uno, riconoscere il pericolo. Il link senza contesto è un attentato emotivo. Può essere un meme, una notizia, un video di 47 minuti, una richiesta di soldi,
0: bella
1: una truffa,
0: madonna,
1: un PDF di 89 pagine o peggio un evento Facebook.
0: Quanto sono cringe.
1: Mamma mia, tu non lo sai e loro non te lo dicono. Due, analizzare il mittente. Se te lo manda un amico, probabilmente è una stupidaggine.
0: O un porno, possiamo
1: oppure
0: dire.
1: Anche.
0: Potevi dirlo, non
1: vabbè,
0: è che noi donne non sappiamo cosa vabbè vi mandate voi uomini.
1: Un collega.
0: È vero, anche noi ci scambiamo robe andiamo avanti.
1: Robette zozze.
0: Sì, andiamo avanti.
1: Quindi un amico probabilmente è una stupidaggine, forse anche porno. Un collega probabilmente è il lavoro.
0: Palle.
1: Un parente probabilmente.
0: Cioè no, palle, scusate, che palle.
1: Che palle, certo. No, no, no, era per, no, non per ritornare a quello di qui sopra, ma è probabilmente il lavoro, quindi che palle. Poi un parente probabilmente è una catena del 2012. Una persona che ti piace, panico totale.
0: Sì, neanche no, no, neanche te lo chiedi che cos'è. Un parente posso aggiungere un buongiornissimo
1: sì
0: e caffè.
1: Ah, certo.
0: Con varie allegati.
1: Che comunque è una catena, perché
0: di...
1: quello non si interrompe mai
0: sì,
1: il buongiornissimo caffè.
0: Con gattini
1: caffè
0: vari,
1: sì, sì,
0: eccetera. Bene.
1: Poi adesso si animano anche, ci sono le gif animate ancora peggio, tutte colorate.
0: Sì.
1: Poi tre, la tecnica del preview. Apri il link? No, prima guardi l'anteprima. Poi guardi la mini mini mini descrizione. Poi cerchi su Google se è sicuro, poi chiedi a un amico, poi forse lo apri. 4. La risposta standard. Per sopravvivere usa una delle tre frasi universali. Grande. L'avevo visto, non è vero. Interessante, non sai cosa hai visto.
0: Ma no, ma mi meraviglio di te.
1: Ale, funzionano sempre.
0: Reaction, reaction.
1: No, no. Ah, oppure anche
0: è
1: certo.
0: È meglio, ancora meglio della scritta.
1: Comunque,
0: metti una faccina.
1: Che sia una di queste frasi o che sia una reaction, sono il paracadute sociale del 2026. 5. Il vero problema. Il link senza spiegazioni non è il link, è la responsabilità. Perché se lo apri e non ti piace, sei tu che devi gestire la delusione. E quindi per chiudere il manuale,
0: sì,
1: ricorda, il link senza contesto è come un regalo senza biglietto. Può essere tutto e quasi mai è una cosa buona.
0: Mi piace questa frase, vero. Molto, molto vero.
2: Radio Calima.

0: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la Giornata Internazionale delle Ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Totocalcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio, nel 1818 il filosofo Karl Marx, nel 1947 la giornalista Bice Biagi, nel 1945 la cantante Mara Kubeddu e nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: domenica.
1: E dopo questa lezione sulla cyber security oggi, non scherzo, però cambiamo capitolo tra pochissimo e per concludere la puntata torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, quindi insomma abbiamo diverse categorie, quella di oggi riguarda i neonati addirittura.
2: Le recensioni dei neonati.
1: Cioè immaginate questi pargoli che vengono al mondo e devono recensire parenti, amici di mamma e papà, culle, pannolini, proprio l'approccio alla vita.
2: Sì, però sarebbe
1: stelle da 1 a 5, molto spesso 1/2, ma ne parliamo tra poco.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran è di fatto ripartita, mentre la fragile tregua si dissolve su Hormuz, che rimane al centro dello scontro tra i due paesi. Oggi la compagnia danese per il trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense. Teheran avverte agli Stati Uniti: Project Freedom è un vicolo cieco. Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sestiere di Venezia. I due che viaggiavano con lui sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Incendio questa mattina in un'abitazione di Cesalto, nel Trevigiano, abitata da due coniugi. L'uomo, che è riuscito a mettersi in salvo, è rimasto intossicato, mentre la donna è morta nel proprio letto nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora sconosciute le cause del rogo. Una gigantesca esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 26 persone e ne ha ferite 61, secondo quanto riportato oggi dai media statali. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per curare i feriti, cercare i dispersi e chiamare i responsabili a rendere conto. Calcio va in archivio, la 35esima giornata di Serie A continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina, supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, a meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona e rivede l'Europa anche in campionato. Stasera in campo Arsenal-Atletico, semifinale di ritorno di Champions. È tutto.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, in amore la passione sarà alle stelle oggi, rendendo la giornata indimenticabile per chi è in coppia. I single potrebbero vivere un'avventura intrigante. Nel lavoro il vostro carisma vi aiuterà a conquistare il supporto dei colleghi. Toro, per chi è in coppia è il momento ideale per rafforzare il legame con il partner. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale in un contesto inaspettato. Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà a superare gli ostacoli. Gemelli, le stelle vi incoraggiano a dedicarvi alle persone care e a coltivare i vostri interessi. Nel lavoro la vostra creatività sarà apprezzata e potrebbe aprire nuove porte. Cancro, le stelle vi suggeriscono di prendervi del tempo per voi e di valutare le vostre priorità. In amore è il momento di chiarire eventuali malintesi, mentre nel lavoro la vostra precisione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per il successo. Leone, le stelle vi invitano a mantenere la calma di fronte alle sfide, perché saprete affrontarle con razionalità e perseveranza. In amore il dialogo sarà la chiave per superare piccole incomprensioni. Vergine, le stelle vi incoraggiano a non trascurare i vostri bisogni mentre cercate di aiutare chi vi circonda. Nel lavoro un approccio diplomatico vi aiuterà a risolvere una situazione delicata. Bilancia, in amore un dialogo aperto rafforzerà i legami esistenti. Al lavoro la vostra determinazione impressionerà. Pianificate qualche fuga dalla routine. Scorpione, una giornata di piccole gioie e conferme nei legami personali. Un buon momento per concentrarsi su progetti a lungo termine. In amore, meglio evitare gelosie inutili. Sagittario, nel lavoro gestite con delicatezza situazioni potenzialmente complesse. In amore è il momento di chiarire eventuali dubbi, quindi parlate e chiedete a cuore aperto. Capricorno, in amore passione e magnanimità guideranno il passo. Questa è la giornata giusta per mostrare la vostra generosità. Concedetevi anche una giornata di sano relax. Acquario, la meticolosità porterà a risultati entusiasmanti oggi. Al lavoro pianificate accuratamente ogni passo. In amore, non dimenticate quanto siano importanti i piccoli gesti. Pesci, giornata densa di emozioni da gestire con tatto. In amore, trasparenza e fiducia saranno essenziali, mentre in ambito lavorativo una situazione richiederà la vostra ferma decisione. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: siamo pronti, prontissimi, anche perché la stiamo menando da parecchio con sta rubrica che è arrivata finalmente, cioè hashtag flop and roll, oggi recensioni dei neonati. Non vedevo l'ora, fa molto sorridere, vi avviso. Immaginate che i neonati che vengono al mondo, questi pargoli, debbano fare delle recensioni tipo TripAdvisor,
1: sì,
0: okay?
1: Sul pannolino,
0: su
1: lettino,
0: varie cose, proprio l'approccio alla vita, visto che sono appena arrivati su questa terra. Allora cominciamo con, allora, intanto appunto il point of view, il
1: sì.
0: POV è: sono sulla terra da un mese e mezzo, ecco la mia recensione della famiglia.
1: Bene,
0: ok. Mamma, 9 sì. su 10. Servizio ristorazione esclusivo, sempre disponibile, sempre calda, sempre buona. Non ho trovato niente di paragonabile sul mercato. Coccole premium, si commuove guardandomi dormire e lo trovo un po' eccessivo, ma apprezzo comunque il suo calore. Perde un punto perché prova a mettermi giù credendo che io non me ne accorga.
1: Ah, carina, carina.
0: Poi abbiamo papà, attenzione, ah, 8 su 10.
1: Dai.
0: Sospettosamente calmo, mi guarda come se fossi la cosa più bella che lui abbia mai visto. Cullatore seriale, ha sviluppato un circuito casa divano camera che percorre anche nel sonno. Profumo buono, mi canta l'inno dell'Inter. Qua io, vabbè,
1: papà
0: in questo caso è interista. Perde punti per il leggero panico, però, durante i cambi. Occhi sbarrati, mani tremanti, la stessa faccia di chi sta disinnescando una bomba. Beh, ma caro neonato mio, sicuramente le bombe le sganci.
1: Eh sì, probabilmente anche sì. tu. E lui deve fare più che un papà, esatto, l'artificiere.
0: Poi abbiamo fratello,
1: fratello
0: 12
1: maggiore.
0: Su 10. Il mio fan numero 1. Arriva, mi bacia, riparte. Arriva ancora e mi bacia di nuovo. Concetto di spazio personale sconosciuto. Vuole tenermi in braccio, mostrarmi i suoi amici, portarmi ovunque. È un po' rumoroso, invadente, travolgente, però gli voglio tanto bene. Non ha ancora capito il concetto di piano, ma comunque rimane il mio preferito
1: che
0: della
1: bella
0: famiglia.
1: Che questa bello. Cosa. Di solito si dice tra fratelli c'è l'invidia del primogenito. In questo caso
0: piccoli,
1: noi.
0: Piccoli no.
1: È vero, è vero.
0: Scatta quella roba di protezione. E poi abbiamo il cane, ovviamente.
1: Certo.
0: Atena, in questo caso, gli abbiamo dato un nome immaginario.
1: Sì, sì.
0: Atena 9 su 10.
1: Bene.
0: Servizio di sicurezza
1: più
0: privato.
1: Del papà. Più del papà. Il cane. Per adesso il papà è l'ultimo,
0: cioè,
1: in classifica.
0: Abbiamo fratello, mamma, cane, papà.
1: Sì, sì.
0: Poveri papà. Che luoghi comuni. Vabbè. Servizio di sicurezza privato. Non richiesto, ma

0: apprezzatissimo. Professionale, forse un po' eccessiva, non importa, ma dorme fuori dalla mia porta come se avesse firmato un contratto. Quando qualcuno si avvicina troppo lo fissa finché non si allontana. Nessuno ha osato disturbarmi sotto il suo turno. Che giustamente si c'hanno i turni. Perde punti per il russare notturno. Siamo in due però a tenere svegli i genitori e onestamente non mi dispiace avere dei complici.
1: Carina.
0: Molto
1: Atena.
0: Bello, molto bello. E la struttura. La struttura. La struttura 10 su 10, riscaldamento incluso, room service attivo notte e giorno, certo. Personale sempre reperibile, niente bollette, niente pensieri, tutto compreso. Il servizio notturno è un po' caotico, ma si stanno impegnando. La sicurezza è garantita da un cane che russa, ma giura di essere sveglio. Confermo il soggiorno a lungo termine, anzi, a questo punto, a vita.
1: Carino. Radio.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
3: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: Abbiamo chiuso col botto con le recensioni dei neonati. Difficile dire dei neonati.
1: Dei neonati.
0: Recensioni dei neonati.
1: È tutto attaccato dietro.
0: Dai, dillo.
1: Recensioni dei neonati.
0: È difficile. Spero di trovarne.
1: Li vuoi quei kiwi?
0: Spero di trovarne delle altre. Mi appunterò. Redazione, appuntiamo. Allora, rubrica su cosa avevamo detto.
1: Le recensioni.
0: No, recensioni di vari personaggi a questo punto, non solo neonati. E avevamo detto, non mi ricordo se ieri o oggi. Una rubrica su
1: le cose umane, i casi umani ci penso io. L'abbiamo detto forse prima che
0: vabbè ce lo ricorderemo.
1: Questo fa parte sempre della falsa energia di maggio,
0: sì,
1: di cui
0: no,
1: abbiamo
0: ci dobbiamo andare
1: ieri
0: a riposare, dai, meglio domani torneremo più forti di oggi sicuramente, con anche la nuova rubrica, cioè no, con il titolo, poi con calma,
1: sì, lo troveremo,
0: calmi,
1: per carità,
0: siamo calmi,
1: sì.
0: E niente, a domani allora con Alessandro Bisogni
1: e a domani con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: vai, cerca
0: dai,
1: cerca,
0: non te lo ricordi,
1: no,
0: proprio
1: non me lo ricordo.
2: Radio Calima.

0: Bentrovati, buon martedì 5 maggio con il GR delle buone notizie. Una nuova pillola da prendere una volta al giorno potrebbe essere in grado di sostituire efficacemente regimi terapeutici più complessi utilizzati dalle persone con HIV, secondo i risultati di uno studio clinico di fase 3 pubblicato sulla rivista The Lancet. La nuova pillola combina due attuali farmaci per il trattamento dell'HIV, condotto da varie università in tutto il mondo, tra cui Queen Mary University of London. Lo studio, che ha coinvolto oltre 550 persone con HIV in 15 paesi, ha dimostrato che la monocompressa è altamente efficace nel mantenere la soppressione virale. Il cervello dei superanziani porta la firma della resilienza agli ultra ottantenni, che dimostrano capacità cognitive e mnemoniche paragonabili a quelle di persone molto più giovani, producono il doppio di nuovi neuroni rispetto ad altri anziani sani. L'ho scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Nature, guidato dall'Università dell'Illinois a Chicago, che ha esaminato campioni di cervello provenienti da diversi individui. Tra saluti e chiacchiere dell'ultimo minuto, si è calcolato che l'addio alle feste di qualche minuto può arrivare a 19 ore all'anno. Quelli che invece vanno via dalle feste senza troppi saluti e senza che nessuno se ne accorga guadagnano tanto tempo prezioso. Dallo studio si evince che il saluto prima di andare via può arrivare anche a 45 minuti, perché mentre ci dirigiamo alla porta si incontrano una media di 3 persone con cui fare ancora 2 chiacchiere. Lo studio non invita a essere maleducati e a non salutare quando si va via dalle feste, semplicemente fa presente che questi rituali di socievolezza si possono trasformare in ore che trascorriamo di cui non ci accorgiamo. Ennesimo riconoscimento per Taylor Swift. Nel 2025 la pop star americana è stata la regina delle vendite a livello globale, è la quarta volta consecutiva su un totale di 6 volte, un traguardo che le è valso riconoscimento come Global Artist of the Year da parte dell'International Federation of the Phonographic Industry, assegnato sulla base delle vendite globali tra streaming, download e supporti fisici come CD e vinili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al Ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calidad.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola K, cugine della vittima. Alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto lo scorso 1° maggio a 59 anni. Per contenere la folla ha allestito anche un maxi schermo. Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. È un'operazione senza sbocco, dice l'Iran, che accusa poi gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto. Una nave attraversa intanto Hormuz sotto scorta degli Stati Uniti. Le isole di Las Palmas e Tenerife nell'arcipelago spagnolo delle Canarie sono prese in considerazione come punto d'ingresso per lo sbarco della nave da crociera MV Hondius, dove 3 persone sono morte per un sospetto focolaio di antivirus. Sono 149 le persone a bordo. Presto potrebbe scattare il protocollo di sicurezza. Tennis riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Italia Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Oggi giocano Bronzetti, Travisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. È tutto.

0: Buongiorno da Davide Poli. Soccorso marittimo ha intercettato nelle acque vicino all'isola di El Hierro un caiuco con 97 migranti a bordo, tra cui 20 neonati. 6 minori sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale dopo lo sbarco al porto della Restinga. A Las Palmas di Gran Canaria, un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Avenida Marittima, a seguito di uno scontro tra la sua motocicletta e un'autovettura all'altezza della zona del porto. Le autorità sanitarie sono in allerta per la situazione della nave da crociera Ondius, che potrebbe dirigersi verso Tenerife o Gran Canaria per gestire un focolaio di antivirus che ha già causato 3 decessi durante la navigazione. Sul piano economico, i dati del primo trimestre confermano un ottimo stato di salute del settore turistico nell'arcipelago, con una spesa complessiva dei visitatori che ha registrato un incremento del 2,3% rispetto allo scorso anno. Infine, a Lanzarote, la città di Arrecife ha ospitato un laboratorio dedicato alla protezione delle tradizioni locali, coinvolgendo gli anziani del posto nella valorizzazione degli abiti tipici canari. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia bella madurina,
3: ma che ce frega!

0: Ben ritrovati su Radio Kalima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon martedì!
1: Oggi è il 5 maggio e diamo il via a un nuovo appuntamento. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, perché abbiamo superato il lunedì, abbiamo ancora davanti il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, poi arriva anche il sabato, e quindi noi cerchiamo di superarlo insieme nel migliore dei modi. Tra poco vi voglio portare indietro nel tempo, perché arriva una nuova rubrica Sportivamente Italiani e torniamo al 5 maggio 2002, che sarà stata una data significativa per tutti i tifosi bianconeri. Non solo questo, ma poi si va a Milano, parliamo di cotoletta, appunto, alla milanese un'eccellenza della tavola, e poi l'agenda, le date importanti, i compleanni e tanto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Questo è il suono del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Cominciamo un nuovo appuntamento insieme, cari amici. Beh, lo cominciamo nel migliore dei modi. Do il bentornato a Gabri, lui siciliano dopo ormai presenza fissa di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Gabri.
1: Spero anche presenza
0: gradita. Certo, ovvio, infatti, ovvio.
1: In realtà mi odia Francesca, lo possiamo dire.
0: Per carità, il fatto che tu fossi una presenza fissa e che sei una parte importante del nostro programma. E come sempre partiamo dall'agenda, perché oggi il 5 maggio, ne parlavamo anche fuori onda, è un giorno speciale.
1: Sì,
0: per
1: un paio di date iconiche, soprattutto quella del 1821, la morte di Napoleone Bonaparte, l'ode di Manzoni, che fu la poesia della mia quinta elementare, cioè quando si va a fare l'esame.
0: Mi piace questo raffronto tra passato e vita comunque privata, vita reale.
1: Sì, fu una poesia che mi fece impazzire, perché poi il personaggio di Napoleone è un personaggio di quelli importanti che esercita fascino sui bambini, e io andai lì a stressare le maestre con questa poesia ripetuta 500 volte a tutti, ai nonni, ai fratelli, agli zii, a chiunque. Poi 1862 facciamo gli auguri al Servizio Postale Nazionale, che fu istituito proprio in questa data, 5 maggio 1862. E poi un ricordo doveroso: nel 1971 a Palermo venne ucciso il procuratore capo Pietro Scaglione, ricordiamo anche questo personaggio che si è distinto a livello italiano. E nel 2002, come diremmo, la Juventus vinse il suo 26esimo scudetto.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri ad Olli, vincitore del Festival del 2025 con il brano Balorda Nostalgia, lo ricorderanno tutti
0: come
1: i nostri amici ascoltatori. E poi Massimo Cacciari, filosofo e accademico. E faccio gli auguri anche a mio fratello che oggi spegne le 42 candeline. Ciao Carmelo, tantissimi auguri, goditela.
0: Auguri Carmelo. Passiamo invece adesso ai santi del giorno.
1: Sant'Angelo da Gerusalemme e il proverbio: se piove i primi di maggio, noce e fichi farà.

0: Arrivano i primi messaggi del martedì insieme qui di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono tanti, vi leggiamo. Ancora bentornato Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi di
1: Giulia e Alessandro,
0: che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Alessandro.
1: Pensa che la nostra amica Giulia è stata a Sant'Elena, l'isola in cui è morto Napoleone.
0: Wow.
1: Ci ha mai pensato di andarla a visitare?
0: Sinceramente no.
1: E lei ci
0: la descrive. Devo fare mia colpa.
1: Ci dice che è un'isola bellissima, di origine vulcanica, con un interno montuoso dove la natura è incontaminata, foreste ricche di felci e sentieri di montagna favoriscono un grande trekking, soprattutto in mountain bike. Quindi bisogna andare, gli amanti dell'adrenalina, della natura, possono andare a Sant'Elena.
0: È un posto perfetto.
1: Che è un'isola che si trova tra l'Africa e il Sud America, ma che appartiene all'Inghilterra.
0: Ah,
1: penso un po'.
0: Io pensavo, scusate la mia ignoranza in geografia, Sant'Elena, sai, noi forse l'abbiamo italianizzata come isola, però magari appunto è un po' distante, diciamo un po' fuori portata.
1: Un pochino, ma è anche possibile vedere i luoghi di Napoleone degli ultimi 6 anni, perché lui visse lì dal 1815 al 1821, quindi c'è tanto da vedere anche di Napoleone Bonaparte.
0: Prima però bisogna arrivarci.
1: Arriviamoci in qualche modo. E poi Alessandro, che fa tanti auguri ad Olly, la tua musica riesce ad arrivare dritta al cuore e a raccontare emozioni in cui è facile riconoscersi, continua a farci cantare e sognare.
0: Confermo in pieno.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo martedì insieme. Sono Francesca Romana, con noi tra pochissimo torna Gabriele e parliamo, anzi apriamo una nuova parentesi con una rubrica Sportivamente Italiani, dove parliamo di eccellenze dello sport italiano. E a proposito, il 5 maggio per tutti i tifosi bianconeri, stiamo parlando della Juve, ha un significato particolare. Si torna indietro di 24 anni, quindi al 5 maggio 2002 e a quella vittoria allo scudetto, sì bianconera ma un po' più in generale italiana. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi? Beh, siamo noi anche quelli del martedì. Ben ritrovati, io sono Francesca Romana, con noi, con furore dalla Sicilia, torna Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E oggi apriamo una nuova parentesi, quella di Sportivamente Italiani, perché celebriamo il mondo dello sport azzurro, tra virgolette, però oggi noi abbiamo scelto di parlare di un famoso 2002, di una squadra che azzurra non è, ma anzi, lei è italiana, ma è bianconera.
1: In realtà c'è stato un confronto, una squadra nerazzurra, l'Inter, e la Juventus, appunto la squadra bianconera, in uno dei campionati più appassionanti della storia del calcio italiano, che ha visto l'impresa della Juve vincere un campionato che sembrava perso e stravinto all'Inter, che era in vantaggio di ben 6 punti, pensa, a 5 giornate alla fine, e poi con una grande rimonta si è arrivati sul finale a, diciamo, la vittoria della Juve e alle lacrime di Ronaldo il fenomeno, che per i nostri amici ascoltatori è un'icona.
0: E come ha fatto
1: Materazzi.
0: La Juve?
1: Ma la Juve intanto ci ha creduto, questo è proprio un monito per tutti nella vita, mai smettere di lottare anche quando l'impresa sembra impossibile. Ha vinto le sue partite, l'Inter è andato un po' in soggezione psicologica e poi ha subito la beffa delle beffe, perché pensa, si giocava all'Olimpico contro la Lazio, c'era il tifo gemellato, quindi tifosi della Lazio che volevano che anche l'Inter vincesse e poi alla fine invece l'Inter è riuscita a perdere con la vittoria della squadra biancoceleste. Tra poco ci sarà anche la finale Lazio-Inter il 13 maggio e quindi un revival di quella partita, ovviamente con un altro tono, un altro modo, però insomma un grande evento della storia del calcio italiano, quello che fu il 26esimo scudetto della storia della Juve.
0: E quindi quel famoso 5 maggio 2002, un risultato che comunque oggi, a distanza di, possiamo dire, 24 anni, siamo particolarmente orgogliosi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. La Basilica di Santa Giustina a Padova piena per il saluto ad Alex Zanardi. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike. Il presidente della FIA Domenicali e Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Delitto di Garlasco, domani l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi davanti ai PM le gemelle Stefania e Paola K, cugine della vittima. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Da Teheran però nessuna conferma. L'Unione Europea condanna intanto gli attacchi iraniani ad Emirati ed Oman e chiede alla Repubblica Islamica di rispettare la sovranità dei paesi del Golfo. I due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due attivisti, scrive Arez, sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia: con i prezzi attuali la famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo. L'impatto varia notevolmente, dai 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario grave, la perdita media salirebbe a 1750 euro. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, in amore la passione sarà alle stelle oggi, rendendo la giornata indimenticabile per chi è in coppia. I single potrebbero vivere un'avventura intrigante. Nel lavoro il vostro carisma vi aiuterà a conquistare il supporto dei colleghi. Toro, per chi è in coppia è il momento ideale per rafforzare il legame con il partner. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale in un contesto inaspettato. Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà a superare gli ostacoli. Gemelli, le stelle vi incoraggiano a dedicarvi alle persone care e a coltivare i vostri interessi. Nel lavoro la vostra creatività sarà apprezzata e potrebbe aprire nuove porte. Cancro, le stelle vi suggeriscono di prendervi del tempo per voi e di valutare le vostre priorità. In amore è il momento di chiarire eventuali malintesi, mentre nel lavoro la vostra precisione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per il successo. Leone, le stelle vi invitano a mantenere la calma di fronte alle sfide, perché saprete affrontarle con razionalità e perseveranza. In amore il dialogo sarà la chiave per superare piccole incomprensioni. Vergine, le stelle vi incoraggiano a non trascurare i vostri bisogni mentre cercate di aiutare chi vi circonda. Nel lavoro un approccio diplomatico vi aiuterà a risolvere una situazione delicata. Bilancia, in amore un dialogo aperto rafforzerà i legami esistenti. Al lavoro la vostra determinazione impressionerà. Pianificate qualche fuga dalla routine. Scorpione, una giornata di piccole gioie e conferme nei legami personali. Un buon momento per concentrarsi su progetti a lungo termine. In amore, meglio evitare gelosie inutili. Sagittario, nel lavoro gestite con delicatezza situazioni potenzialmente complesse. In amore è il momento di chiarire eventuali dubbi, quindi parlate e chiedete a cuore aperto. Capricorno, in amore passione e magnanimità guideranno il passo. Questa è la giornata giusta per mostrare la vostra generosità. Concedetevi anche una giornata di sano relax. Acquario, la meticolosità porterà a risultati entusiasmanti oggi. Al lavoro pianificate accuratamente ogni passo. In amore, non dimenticate quanto siano importanti i piccoli gesti. Pesci, giornata densa di emozioni da gestire con tatto. In amore, trasparenza e fiducia saranno essenziali, mentre in ambito lavorativo una situazione richiederà la vostra ferma decisione. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: come sempre sono tanti. Abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di una pagina molto importante che riguarda il nostro paese, tutto perché è stata una vittoria proprio a livello italiano, ma ci concentriamo su una squadra. Lei è bianca, lei è nera, stiamo parlando della Juve. Ancora ben ritrovato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ritorniamo a quel 5 maggio del 2002, perché ci sono arrivati dei ricordi molto vividi dai nostri ascoltatori.
1: Due ricordi assolutamente vividi, con diciamo due facce di una medaglia opposta, perché è arrivato un messaggio di un tifoso della Juve, Alessandro, e un tifoso dell'Inter, e ovviamente ti lascio immaginare che il tenore sia completamente differente.
0: È giusto comunque ascoltare varie campane, varie idee.
1: Parto da Alessandro, che ci dice: avevo 10 anni, la gioia sportiva più bella della mia vita, nessuno ci credeva e sembrava tutto apparecchiato per l'Inter, i miei cugini erano sicuri di vincere e mi hanno preso in giro per tutta la settimana, ma poi ho avuto ragione io, indimenticabile.
0: Ah, dicevo... sono bei ricordi questi. Peccato che a livello ad esempio nazionale, quindi io parlo proprio super partes del calcio azzurro, insomma,
1: quest'anno è andata male perché non si faranno i mondiali e
0: soffriamo un po',
1: soffriamo tanto. Fa da contraltare, diceva, la gioia di Alessandro, la disperazione di Luca, che ci dice: eravamo in Piazza Duomo prontissimi per i festeggiamenti, sciarpe, bandiere, trompe squillanti per tutta la mattinata. Fu una delusione tremenda che fa male ancora oggi.

0: si apre la parentesi dedicata al cibo del nostro paese, vi voglio parlare di un piatto che ho assaggiato relativamente poco tempo fa per la prima volta, ovvero la cotoletta alla milanese. E solitamente siamo abituati ad avere delle porzioni normali, diciamo così, quando mangiamo oppure cuciniamo una cotoletta. Ecco, quella alla milanese ha varie particolarità, tra cui la dimensione della cotoletta. Insomma, andiamo un po' a scoprire insieme la storia e come si fa questo piatto tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor

0: arrivati quasi in dirittura di arrivo di a questo appuntamento, ma dulcis in fundo, anche se noi di dolci non parliamo oggi nella parte dedicata al nostro programma alle eccellenze della tavola del Made in Italy. Si va a Milano. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, oggi ho molta fame, uno di quei giorni in cui esci un po' da lavoro e sei veramente famelico.
0: Sì, parliamo di cotoletta alla milanese. Io l'ho mangiata, faccio questa confessione, la prima volta un annetto circa fa, e mi sono trovata davanti praticamente ad una cotoletta di bisonte, perché le cotolette alla milanese, per essere tali, sono veramente di dimensioni impressionanti.
1: E infatti è uno di quei piatti che ti frega, perché tu ti aspetti la classica cotolettina, quella che ti faceva magari la nonna impanata, io
0: quella
1: sono siciliano, esatto.
0: Comunque è di dimensioni normali,
1: dignitose, ragionevoli, sicuramente di sazia, ma poi arrivi a Milano e ti trovi questa roba enorme che non finisce mai, tant'è che anche io ho commesso il tuo stesso errore, l'ho mangiata l'ultima volta a Radio Day, World Radio Day a marzo, e ho detto sì Spavaldo, prendiamo anche gli antipasti, poi con sta cotolettona mi sono veramente ucciso, non ce l'ho fatta.
0: Come si suol dire, appanzato. Usiamo anche questo termine un po' più così, che però è perfetto per questo caso.
1: Ma a quanto pare è proprio quella frittura nel burro a conferire quella consistenza, quella panatura e frittura nel burro che rendono questa cotoletta assolutamente friabile e godibile, poi ha quel gusto anche sapido che ci piace.
0: Però attenzione, devo fare una precisazione, che la cotoletta sì è molto grande, impegnativa da mangiare, però non è molto spessa, cioè nel senso comunque è ragionevole. Non
1: sì,
0: è...
1: poi dipende anche dai posti, sì, da chi te la porta, c'è quella con l'osso, quella senza osso, io la preferisco con l'osso, qualcuno la chiama anche orecchio d'elefante, ma qui apriremmo una questio infinita, ci sono le varie teorie su questa cotoletta alla milanese che a me piace in tutti i modi, in tutte le varianti, purché la si mangia a Milano, perché a Milano è veramente più buona, questo lo dico da siciliano, è buonissima.
0: È quella alla milanese. E ciao.

0: puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ringrazio come sempre Gabriele, ringrazio come sempre anche voi che siete una parte fondamentale del nostro programma. Chiudiamo così la nostra ora dedicata all'Italia e vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: Verdi.

0: Quante volte l'avete ballata? Dite la verità. Specialmente chi ha qualche anno in più. Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno Roby, buongiorno a tutto l'arcipelago. Come eccoci. State tutti quanti?
0: Tutto quanto bene. A parte un po' di raffreddore e raucedine, ma purtroppo è incredibile, quest'anno non ci si riesce a dare pace con anche con le questioni proprio di tosse, raffreddore, eccetera. Perché questi continui sbalzi, no, di temperatura fanno veramente i danni nel vero senso della parola. Comunque buongiorno a tutti, questa è Kalima De Magnana, Roberto e Barbara. Che insomma in qualche modo stiamo lottando con la tua telecamera, non ti preoccupare, adesso ti arriva quella nuova, così siamo a posto. E comunque, a parte gli scherzi, questa ovviamente è la nostra trasmissione del mattino, con la nostra musica, con naturalmente le nostre chiacchiere. Ci dovrebbe essere anche Pieraldo, che vedo che sta solcando la porta in questo momento, quindi il tempo di mandare un disco e avremo anche il nostro Pieraldo. Si parte Barbie?
1: Via!
0: Via!

0: deciso che se un giorno dovessi fare un video musicale, tu direi perché? No, si sa mai nella vita, ok? Lo voglio fare all'interno di una lavanderia gettoni. Barbara, ci sei?
1: Sì, sì, ci sono. Sto litigando con la tecnologia stamattina.
0: Ho capito.
1: Buongiorno. Tanto
0: buongiorno. Guarda chi c'è. Buongiorno a Pieraldo.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Barbara.
1: Eccole. Buongiorno Pieraldo, bentornato. Che si
2: Grazie.
1: Dice in Italia?
2: È meglio, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
0: Ma in generale per l'Italia o perché sei tu?
2: Ho trovato tre novità, devo dire, per la verità, no? Tre cose diverse. La prima, che io parlo di Bergamo, sono a Bergamo, hanno messo discount dappertutto. Dove prima c'era una tabaccheria, adesso c'è un discount da tutte le parti.
0: Sì. Ma discount anche così piccoli?
2: Ma di tutte le misure. Sì, okay. Ma una cosa, sono tutti discount oramai. La seconda, e sarà contenta Barbara, è che ovunque ci sono ristoranti asiatici. Questi ramen e queste cose qui, sia nei centri commerciali che in tutti gli angoli. Non so, i bergamaschi oggi la polenta, i casoncelli, i ravioli, no.
0: Scusami, ma quanti secoli è che non andavi a Bergamo? Questo perché?
2: No, era qualche mese, dai.
0: Cioè, in qualche mese è cambiato così tutto, di colpo, discount.
2: No, veramente.
0: Ramen a yoga.
2: Tutti ramen e queste cose qua. E la terza, la terza cosa,
1: vai.
2: Con sollievo, hanno sicuramente meno monopattini elettrici che qua. E mi dicono la metà della metà, e mi dicono che è dovuto al fatto che adesso li bisogna targarli, assicurarli e quant'altro.
0: Ma comunque è incredibile come
1: quarta...
0: tutto cambi così velocemente. La quarta invece
1: E la quarta è che ha vinto il campionato i nerazzurri sbagliati.
2: Sì, assolutamente sì. Ma noi ci rifaremo l'anno prossimo.
0: Queste cose calcistiche, lasciale a Pieraldo.
1: Ma almeno lo scudetto, una parola, cioè, voglio dire, no?
2: Ma pensa che io sono andato. Purtroppo non giocavano, non c'erano partite, però sono andato davanti allo stadio. Sai come uno quando va davanti a una chiesa, la chiesa è chiusa, però si raccoglie in meditazione davanti alla chiesa.
0: Certo, certo.
2: Ecco, io faccio così con lo stadio.
0: Però è tornato con un bello spirito, è bello
1: bello
0: carico. Quindi adesso arriva Katy Perry, Wide Awake, e poi continuiamo con la nostra musica e le nostre notizie. Radio

0: che carino, il nuovo di Saif si chiama Buona Domenica. Allora Barbie, prima di dare spazio alle notizie, tu sai che abbiamo le nuove tasse, no? Quelle di Radio Calima, no? Sai qual è? Ho capito, ma il problema è che è sempre vuota, perché poi quando qui noi da bravi italiani, no, richiedi un caffè, ti portano questa,
1: come è giusto che sia,
0: come è giusto che sia. Quindi poi alla fine quando ci vedete che armeggiamo, no, come fanno in tanti, poi, no, con la tazza e facciamo così, no?
1: è tutta scena.
0: Beh, capito?
2: Okay. Ma guarda, io per esempio le tazze più belle le uso per mettere le penne.
0: Ah, va, certo, belli, però è diverso, no? Questa è proprio invece proprio classica mug, no, da prendersi il caffè americano, che insomma non è che lo gradisca tanto, anche se devo essere sincero, quando il caffè americano è buono, adesso italiani tappatevi un attimo le orecchie, a me non dispiace, è tipo bibitone che così te lo allunghi, quella sensazione di caldo. Certo, l'espresso quando è buono è un'altra cosa, e ricordatevi sempre che l'espresso che facciamo qui a Radio Calima è fantastico, vero Piraldo?
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì.
1: Devo dire però che ho assaggiato poco tempo fa il mitico frappuccino di Starbucks.
2: L'abbiamo già.
0: Oddio, no, ti prego. Barbara, ma andiamo avanti con le notizie.
2: Andiamo avanti, perché io qua tra caffè americani e frappuccini adesso vi abbandono. No, volevo in realtà partire, insomma, facendo un po' di aggiornamenti, un po' di cronaca, un po' di informazione vera, diciamo così. Noi di solito siamo sempre qui a trastullarci con piccole cose, però secondo me è importante informare un po' quello che sta succedendo rispetto alla nave da crociera, insomma, che in questo momento
0: se ne parla tanto,
2: e mi sembrava, insomma, fare un po' di chiarezza e spiegare ai nostri ascoltatori prima che si diffonda panico, visto che si parla di un possibile ormeggio nei nostri porti alle Canarie, visto che questa nave appunto partita dall'Argentina con destinazione Canarie, in realtà in questo momento è al largo di Capo Verde in quarantena. Che cosa sta succedendo? Praticamente c'è stato un focolaio di questo antivirus, che sostanzialmente è un virus che si diffonde tramite gli umori dei roditori, mettiamo in questo modo, che talvolta può appunto contagiare gli esseri umani. È un virus molto pericoloso. In questo momento a bordo sono già morte due persone, una coppia di pensionati olandesi, più una terza vittima di cui ancora non si sanno appunto non si sanno i dati, e alcuni membri dell'equipaggio sono già stati contagiati e sono stati evacuati dalla nave e curati in questo modo. Ovviamente c'è tutta l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha gli occhi puntati su questa nave, quindi il tentativo è quello ovviamente di salvare tutti quelli che possono essere salvati, di curarli il meglio possibile. In questo momento sono tutti, diciamo, in quarantena nei propri alloggi, ecco, quindi non possono avere contatti l'uno con gli altri. Quindi le misure sono di tipo preventivo e di tipo di sanificazione profonda degli ambienti chiusi, con a bordo persone che stanno arrivando per poter fare questo, in maniera tale che in caso di sbarco possa avvenire in totale sicurezza. In questo momento l'OMS parla di livello basso di rischio anche in caso dovesse appunto approdare alle Canarie, e ovviamente se lo facesse lo farebbe soltanto in condizioni di estrema sicurezza. Quindi insomma sappiamo un pochino questo, mi sembrava giusto parlarne perché ne sto leggendo un po' da tutte le parti, magari da leggere soltanto i titoloni o le
0: notizie
2: social.
0: Allora, non c'è soltanto un problema dei titoloni dei giornali, c'è anche il problema poi a livello social. Io ho letto delle cose negli ultimi 24 ore che veramente ti fanno un po' rabbrividire, perché non si può sempre ancora riportare tutto alla situazione con il coronavirus, con quello, quell'altro, le vaccinazioni eccetera. Basta, questa è una cosa completamente nuova, lasciate perdere, vedremo quello che succede. Insomma, io non voglio assolutamente esprimermi da un punto di vista di quello che è stato il vaccino eccetera, non è quello il problema. Quindi evitate sui social di ulteriormente allarmare oppure parlare a vanvera di cose che probabilmente neanche conoscete in questo
1: no,
0: momento.
1: Senza probabilmente.
0: Anche no, dovremmo dire. Assolutamente.
1: Guarda, veramente gente che non ne sa nulla, però vabbè. Mi so, so,
2: quindi, prima di parlare andatevi a cercare cos'è la vanvera, quindi capirete che parlare,
0: esatto,
2: a vanvera,
0: parlare a vanvera
2: esattamente,
0: sì, esatto,
2: almeno se lo sapete evitate di farlo.
0: Bene,
2: okay?
0: Guarda, c'è una nostra vecchia conoscenza che ci piaceva tanto, c'è l'amichetta di Barbara che
2: magari
0: dopo un po' ritorna dopo, insomma, con un pezzo che ancora adesso pensa è tra le canzoni in assoluto più forti nelle classifiche un po' di tutto il mondo, rimane sempre tra le 50 canzoni ancora assolutamente in auge nonostante siano passati ben 3 anni. Karol G con Si antes tuviera conocido.
3: Kalima. Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Son las 11:30 minutos. Radio
3: Un saluto dalla redazione. Tensione altissima a Hormuz. La CBS fa sapere che due cacciatorpediniere della Marina statunitense hanno attraversato lo stretto e sono entrati nel Golfo Persico dopo aver schivato un attacco iraniano. Intanto Trump torna ad attaccare il Papa a due giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano per ricucire dopo i pesanti attacchi dei giorni scorsi a Prevost. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, le parole del presidente americano. È arrivato alle 11 alla Basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi per la celebrazione dei funerali. Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Nicolo. Oltre 2000 le persone che hanno riempito la chiesa. Sull'altare la sua handbike. Presenti i vertici dello sport italiano, amici e VIP. Sono ormai due settimane che di Elisabetta Ferretti non c'è traccia. La 50enne imprenditrice che vive a New York è tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il silenzio della donna ha messo in allarme i familiari che hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa a Torino nel quartiere Lucento con una ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione la ferita sarebbe stata causata da un'arma da taglio. Sull'episodio indaga la polizia. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi agenti intervenuti sul posto. Tennis, si alza ufficialmente il sipario sugli internazionali d'Italia 2026 in attesa del debutto di Jannik Sinner che avverrà al secondo turno del Masters 1000 di casa. Parte il primo turno del tabellone WTA, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili. In campo oggi Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. È tutto, a più tardi.

0: You Are My Everything, Marina Rey con Primavera su Radio Calima, ancora una buona giornata. Adesso invece tocca al nostro Piraldo, che cosa ci racconta?
1: No, una notizia che mi ha incuriosita. Ho bisogno dell'aiuto di Barbara.
0: Barbara è qua.
1: Sì, eccola. Allora, come sappiamo tutti quanti, il Papa è in arrivo alle Canarie.
0: Sì.
1: Non come turista, ma lui viene.
0: Lui viene.
1: Non deve chiedere neanche permesso a nessuno. Lui viene
0: e smuove allora, di tutto, no?
1: Quando arriva il Papa non è come quando arriva uno qualsiasi, quindi ci sono dei problemi magari di ordine pubblico, quindi sono previsti che arrivino dalla penisola ben 2500 agenti di polizia, comunque per la sicurezza.
0: Se ne parlavamo proprio ieri, vero?
1: E ci stiamo. Okay. Quello che io voglio chiedere a Barbara: perché devono arrivare anche 3000 giornalisti? Non possono mandarne uno solo che poi racconta gli altri 2999?
0: Chiamano Barbara Massaro, la mandano poi Barbara si collega in Mondovisione con tutto.
1: Dicono a Barbara, già che sei lì, parla tu, vedi, ascolta e riferisci.
2: Allora, il problema è che, ragazzi, qua i giornalisti ormai non li mandano più da nessuna parte. Viviamo ancorati nelle redazioni, legati alle agenzie di stampa, blindati a internet. Mentre una volta la scuola vecchia di mio padre era taccuino in mano e anda. Se ancora esistono eventi dove siamo invitati, per carità, andiamoci. Cioè, è assolutamente, è importante essere in prima persona. Fare giornalismo tecnicamente non dovrebbe essere copiare un comunicato stampa, dovrebbe essere stare sul posto, fare le domande che uno viene in mente, respirare l'aria, guardare la gente in faccia. Dio vuole che ce ne siano ancora qualcuno, è proprio il caso di dire Dio vuole in questo
1: caso. Però vedi, Papa, le televisioni lo inquadreranno e farà la sua bella dichiarazione che deve fare, ci mancherebbe altro. E vengono in 3000 a sentire la stessa cosa.
0: Perché ci sono 3000 testate, sì,
2: ho capito, ma voi avete presente un telegiornale non è che fa o manda soltanto quello che dice il Papa, in quel caso sì che sarebbe uno spreco, ci leggiamo il comunicato stampa, ci saranno poi tutte le interviste ai pellegrini, le interviste ai giovani del Papa, come ha accolto la città, la cosa, le strade, dove è andato ad alloggiare, cioè tutto questo è parte del corollario del creare l'evento, perché se no leggiamo soltanto il comunicato e facciamo quello, diventa anche noiosetto. C'è l'Oscar, perché non guardiamo, cioè basta uno che ci dice che ha vinto, sì. Ma quanti servizi si fanno intorno all'Oscar?
0: Quindi la tua risposta l'hai avuta?
1: È stata esaustiva.
2: Scusate, perché io
1: ero indeciso se andare o no.
2: Veste Pradota.
1: Ecco. No, allora, siccome io credo che Radio Calima sia indecisa se mandare come inviato Barbara o il sottoscritto.
0: Sì.
1: Allora, io sono più vicino, lei naturalmente è più professionale.
0: No, facciamo una cosa, mandiamo te, però ti devi vestire da vescovo. Vai là.
1: Perché no?
0: Così, mi piace l'idea che tu sia vestito da vescovo a fare l'intervento. Interviste per i pellegrini vicini al Papa.
1: Beh, sì.
0: Male,
1: no? Va bene, anche perché io lo dico senza vergogna, ma io nel 1978 ho fatto la comunione.
0: Hai fatto la comunione? Sì, vabbè, sì. Questo l'ho fatto anch'io, non mi ricordo quando.
1: No, io mi ricordo perché è stato quando mi sono sposato.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. L'importante è che non abbia fatto il prete o il seminario. Va bene, d'accordo.
2: Vabbè, comunque.
0: Tu sei suora invece, vero?
2: Assolutamente.
0: Suor Barbara.
2: Come provocazione laica, Suor Barbara.
0: Suor Barbara.
2: È giusto quello.
0: Siamo un po' altro che giornalisti, eh.

0: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia. Accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
1: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción.

0: Allora, visto, posso essere cattivo? Visto che il primo singolo di Madonna da Confession 2 non se l'era affilato a nessuno, è già uscito il secondo insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Quindi, come dire, quando ci dicevamo tempo fa di quella accoppiata vincente da qualche parte di Sabrina Carpenter e Madonna, vedi, c'era un motivo, che c'era la canzone in mezzo da questo
1: punto. Che non ho capito se più assomiglia più Sabrina Carpenter a Madonna, Madonna a Sabrina Carpenter, ma vista la differenza d'età la cosa m'angoscia in ogni caso. Comunque,
0: senti,
1: sono diventando uno di clono dell'altro.
0: Prima di dare una notizia, volevo fare due cose. Intanto salutare Paolo, Dina, Joyce, buongiorno, un saluto da Anfi Argeni Again. Quindi lei ha mandato anche una, hanno mandato anche una bella foto della, di Argeni Again, di Anfi del Mar, che stanno appunto ascoltando la radio. Un saluto a voi che state in questo momento godendo della bellezza di Gran Canaria, anche perché poi Anfi del Mar, devo dire, molto molto molto carina, come
1: ne avevamo parlato,
0: fintissima è anche lì, fintissima però molto molto molto molto molto bella. E poi invece volevo tu sai che sono stato a Tenerife in questi ultimi 3-4 giorni, il weekend lungo, chiamiamolo così, e cosa è successo? Che girando per il Medano, esattamente giovedì sera, mi sono ritrovato sul lungomare, mi sono abbattuto davanti a una pizzeria, ristorante Calima.
1: Abbattuto o imbattuto?
0: Imbattuto, sì, abbattuto, ma anche abbattuto, perché nel senso che quando l'ho vista, sono rimasto così, no? Perché insomma, uno che già è calimoso in generale, ritrovarsi anche un ristorante, pizzeria Calima, fantastico, bisogna assolutamente provarlo. Abbiamo mangiato bene, una buona pizza, eccetera. Saluto anche tutti coloro dello staff che ci hanno ricevuto. Naturalmente noi abbiamo detto che eravamo di Radio Calima, erano molto contenti. Bene, bene, bene, bene, bene. Grazie, un saluto.
2: Mi
0: alla
2: hanno
0: pizzeria.
2: Fatto lo sconto?
0: No, perché sai cosa c'è? Noi quando andiamo da qualche parte non diciamo mai prima, okay. Lo diciamo sempre dopo, perché non vogliamo fare la figura di quelli che dicono: ah, siamo di Radio Calima, ci dovete fare lo sconto. No, assolutamente. Questo mi sembra un
1: influencer, dei veri influencer eleganti.
0: Vedi anche essere un po' eleganti.
1: Ma
0: no?
1: Esatto.
0: E poi magari ti offrono il ciupito.
1: Che tu non bevi, no, peraltro.
0: Che io non bevo, quindi va bene, d'accordo. Invece, per le notizie, Barbara, dove andiamo a parare?
1: Andiamo a Fuerteventura. Io queste sono le notiziole che adoro, perché queste possono arrivare soltanto da qui, anche se poi ho capito il perché. Praticamente sono stati rubati 37 ulivi a Tugneche, qui a Fuerteventura.
0: Cioè come si fa a rubare 37 ulivi?
1: Questa è la prima domanda, evidentemente, ma che magari erano delle piante piccole, perché immagino che non siano degli alberi di olivo giganti, però comunque 37. Primo, come si fa a rubarli? Due, dove te le metti? Tre, cosa te ne fai? E quattro, cioè siamo su un'isola grande quanto un francobollo, dove pensi di andare con questi 37 olivi? Il tema è che questi olivi non erano olivi qualunque, ma erano olivi della famiglia Melian, che sono stati i vincitori del miglior olio delle Canarie di quest'anno. Quindi qua l'affare si ingrossa, diciamo così, nel senso che chi è stato? Qualcuno che ne vuole carpire il segreto per emularlo e magari fare qualche altro innesto, o un concorrente particolarmente astioso che magari è arrivato secondo e ha detto: tiè, mo ti do fuoco agli ulivi? Chi potrà mai dirlo? Insomma, fatto sta che la famiglia Melian è particolarmente presa male, anche perché questo olivo, ovviamente, essendo di altissima qualità, figurati, ha vinto il premio come miglior olio, quindi comunque è frutto di una forza produttiva molto importante, e sicuramente 37 alberi vanno a danneggiare per il prossimo raccolto. Quindi insomma c'è questa faida interna un po' gattopardesca all'interno di Fuerteventura, che sta animando gli animi del cuore terroso di Fuerteventura. Vi faremo sapere in futuro se ci sono nuovi risvolti.
2: Mi raccomando,
0: mi raccomando, facciamo tutti lì che appendiamo dalle tue labbra per sapere che fine hanno fatto i 37 ulivi.
1: Meraviglioso.
0: Meraviglioso. Radio Calì.

0: Buongiorno da Davide Poli. Soccorso marittimo ha intercettato nelle acque vicino all'isola di El Hierro un caiuco con 97 migranti a bordo, tra cui 20 neonati. 6 minori sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale dopo lo sbarco al porto della Restinga. A Las Palmas di Gran Canaria, un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Avenida Marittima, a seguito di uno scontro tra la sua motocicletta e un'autovettura all'altezza della zona del porto. Le autorità sanitarie sono in allerta per la situazione della nave da crociera Ondius, che potrebbe dirigersi verso Tenerife o Gran Canaria per gestire un focolaio di antivirus che ha già causato 3 decessi durante la navigazione. Sul piano economico, i dati del primo trimestre confermano un ottimo stato di salute del settore turistico nell'arcipelago, con una spesa complessiva dei visitatori che ha registrato un incremento del 2,3% rispetto allo scorso anno. Infine, a Lanzarote, la città di Arrecife ha ospitato un laboratorio dedicato alla protezione delle tradizioni locali, coinvolgendo gli anziani del posto nella valorizzazione degli abiti tipici canari. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1991!

0: Grandi U2 con One su Radio Calima. Allora, invece adesso tocca al nostro Pieraldo che vorrebbe raccontarci qualcosa, immagino, no?
1: Ma io volevo fare conoscere a chi non la conosce, e sono pochi oramai, un'app gratuita che si chiama Yuka.
0: Ah, io ce l'ho sempre, io sono anche quei deficienti.
1: Io non la uso, però
0: va al supermercato, Yuka qualsiasi cosa.
1: Praticamente tu vedi la gente che si aggira fra gli scaffali dei supermercati col telefonino e qualsiasi cosa debba prendere, scansiona il codice a barre e magicamente il signor Yuka gli dice: prendilo, no, non prenderlo, stai attento, ma qua.
0: No, parte da malo, che significa discreto, buono, però, eccellente.
1: Veramente è incredibile, cioè non è incredibile, no, però è molto utile questa cosa, perché è inutile dirlo, noi siamo spesso condizionati dalla pubblicità, no? Per cui un prodotto lo acquistiamo perché la televisione ci hanno detto che di meglio non c'è. Poi ci metti il coso di Yuka e ti dice stai lontano.
0: Certo. Lo so, ma sai qual è il problema? Che queste applicazioni funzionano. In pratica Yuka che cosa fa? Ha un database incredibile, fatto molto bene, di tutto ciò che è scritto sulle etichette, no? Quindi senza che tu stai lì a diventare scemo, a leggere, a interpretare l'etichetta, tu fai la scansione del codice a barra e lui ti dice tutto e ti dà anche un giudizio arrivato a un punteggio da 0 a 100, no? Per dirti se il prodotto è valido o non è valido. Io ovviamente ho scoperto che tutte le cose più buone sono quelle con malo.
1: Comunque veramente questo qui è dove arriva la tecnologia oggi, no? Una cosa molto interessante, perché è un supporto veramente per l'acquisto di tanti prodotti. Quindi scaricatela.
0: Barbara, vai in giro con questa applicazione quando fai la spesa?
2: Ho la faccia di una che va in giro con l'applicazione mentre fa la spesa? Assolutamente no, ma perché secondo me è buonissima anche questa applicazione, perché c'è pochissima coscienza alimentare in generale, nel senso che la gente non sa quello che mangia, la gente non conosce i prodotti che mangia, non ne conosce le proprietà nutritive e soprattutto mangia troppi prodotti raffinati. Io di fatto vivo di cose essenziali, nel senso che non mangio farine bianche, non mangio zuccheri, non mangio niente che sia processato, pochissimo formaggio, quasi niente di salute. Cioè, nel senso, se tu mangi gli elementi base, li tratti poco e li condisci bene, non c'è Yuka che tenga, sostanzialmente. Però ovvio che se si inizia a entrare nel mondo del prodotto che ti viene venduto, che va un passo più in là da quello che esce dalla fattoria, perché io prendo frutta, verdura, carne, pesce e grani sostanzialmente, o comunque pasta integrali, biologiche, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista, chiaro, però io vengo da una vita che mi sono sempre occupata di cibo, di alimentazione e di cose buone. Quindi, però c'è tantissima ignoranza, quindi che ben venga una cosa così. Ecco, mi offro come personal shopper se avete bisogno.
0: Ma non è soltanto una questione di ignoranza, è che purtroppo viviamo in un mondo dove alla fine l'industria alimentare ha fatto un po' i suoi porci comodi, no? Negli ultimi 20, 30, 40 anni, e quindi noi non ce ne rendiamo conto, ma tantissime cose che noi siamo abituati anche a mangiare, che vengono proposte in tutte le salse nei supermercati, poi sono veramente cibo spazzatura. Io credo che la cosa proprio in assoluto sempre da evitare siano i cibi ultra processati, quello è veramente il veleno numero uno. Però ogni tanto uno dice però ogni tanto bisognerebbe fare una rottura della
1: serie. Sì, ma a volte non lo sai, perché tu prendiamo il tonno. Il tonno, come tutti sanno, anche quelli più ignoranti, è un pesce.
0: Sì.
1: Okay. Com'è possibile che io compro una scatoletta di tonno e vado a vedere la scadenza tra 4-5 anni? Evidentemente ci mettono qualche cosa, perché a me hanno insegnato quando ero piccolo che non puoi lasciare il pesce frigorifero 5 anni.
0: Guarda, il tonno è secondo me il problema minore, perché un tonno in scatola in olio d'oliva potrebbe veramente durare degli anni e non avere problemi. Quello che sono i problemi grossi sono, lo sappiamo, non so, gli insaccati o anche a volte delle cose che sono totalmente insospettabili e invece poi lo sono. Tipo, quante persone fanno il discorso, per esempio, che il cioccolato fondente se è molto scuro non fa male ed è assolutamente buono, anzi c'ha anche
1: fa bene al cuore,
0: esatto, però in realtà poi se tu su molti cioccolati fondenti utilizzi yucca magari ti dà anche male, perché non perché gli ingredienti eccetera non siano buoni, ma perché magari becchi il prodotto anche di cioccolato fondente che all'interno c'ha il cacao fatto con tutti i pesticidi, cose varie eccetera, e quindi siamo sempre alle solite, cioè, anche lì andiamo a finire
1: quindi,
0: poi sul malo.
1: Se tu dovessi dare un voto all'applicazione yucca, gli dai un voto positivo o negativo?
0: Assolutamente positivo, sì sì sì, sì. Dicevi io, Barbara?
2: Io per quanto riguarda Forteventura devo essere un po' per mandare un po' in okay, te la rovino tutto. Io adesso la notizia,
0: sì, sì, sì. Ecco, vai.
2: Per quanto riguarda Forteventura qui cioè è Assendalo che domina, nel senso che qua c'è il Mercadona che quello ti offre, quindi o digiuni o salti i pasti o fai per la spesa da Mercadona. E poi altra cosa, ultimo dato, questo qua è tristemente vero, purtroppo per mangiare bene bisogna essere ricchi tra virgolette, nel senso che sappiamo molto bene che, voglio dire, è bello yucca di qua, yucca di là, ma magari una famiglia con 5 figli da nutrire, yucca sì, yucca no, quello ti devi mangiare, perché sennò non ci arrivi a fine mese.
1: Insomma,
2: diventa un
1: poesia.
0: Hai rotto la poesia di Peraldo. Vedi, Peraldo era partito con questo amore spiegato per yucca. Però assolutamente, se vi capita, utilizzate. Non fate quelli che girano per ore nel supermercato con l'applicazione e alla fine poi non comprano, escono e non hanno comprato niente. Perché malo. Vado, ok, d'accordo, esco e vado. E comunque volevo un attimo dire che tra le tante situazioni, però, ti posso garantire che Mercadona è quello che c'ha comunque una buona percentuale di prodotti anche buoni da questo punto di vista, anche perché sono molto meno, no? C'è molta meno scelta.
2: Male, sì, perché questo, cioè, mi tolgono anche quello da Mercadona, ragazzi, come quando vedi video sui social, no? Che ci sono tutte le varie proposte di diete che contraddicono una l'altra e alla fine c'è quello che sta facendo il video che prende e si mangia un barattolo di Nutella e dice: ma sapete cosa, mi avete stufato tutti.
0: In fondo Mercadona è un po' un discount tra virgolette di lusso, un po' anomalo, no? Che presenta bene le cose, non c'è molta scelta, a volte è anche più facile fare la spesa lì, no? Perché non devi scegliere su 500 marche di cose, non so, devi prendere i cereali, cioè quelli sono, non è che ti puoi sbagliare.
1: Ma infatti se vai verso sera e cerchi alimentari, la frutta per esempio, rischi di non trovare nulla.
0: Sì, assolutamente, perché loro non...
2: C'è il tempo standard per la spesa Mercadona, non ti puoi sbagliare, perché è quella la ruta che fai, specie chi, appunto, una madre di famiglia, comunque chi fa la spesa sempre, quello è il tempo, quella è la spesa, queste cose, anche quella è la cifra.
0: Ecco, un'altra cosa che consigliamo sempre, se dovete andare in supermercati tipo il Mercadona, andateci sempre al mattino, perché già da una certa ora in poi al pomeriggio non trovi più niente. Va bene, 12:14 su Radio Calima, anzi 12:15 in questo istante, ci siamo giocati il prossimo disco e quindi adesso c'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo.
3: Radio Calima.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano, vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo, a Vesindario in calle Taburiente 54 c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
8: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
9: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
10: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
11: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e convincente.

0: Sì, lo ammetto, Barbara, stavamo come al solito chiacchierando io e il buon Geraldo e quindi eravamo distratti, no? Cioè avete proprio colto con le mani nella marmellata, come si dice. E ogni tanto noi ci mettiamo lì, chiacchieriamo, stavamo parlando, tipo sai il caffè, tipo il bar, no? Proprio, no?
1: Sì, beh certo.
0: Beh, però è anche bello, sono cose che si perdono invece secondo me.
1: Kalima Caffè.
0: Kalima, dovremmo farlo un giorno, il Kalima Caffè, una situazione dove magari facciamo venire un po' di gente, anzi dovremmo fare una diretta, vogliamo proporlo, sarebbe una cosa carina, per esempio una volta alla settimana, sì. Ok? Tanto noi tecnologicamente parlando lo possiamo fare, no? Potremmo fare la trasmissione in diretta da un locale, da un bar, no? Ci mettiamo lì a chiacchierare, eccetera. Se avete questa voglia di ospitarci, fatecelo sapere.
2: Noi, allora, facciamo un appello, ecco, ai locali, ecco, pubblici, ecco, che non siano in Madagascar. Ecco,
0: esatto,
2: siano...
0: devono essere le Canarie, ok? Ecco, quello è sicuro. Consumiamo poco, sì, massimo un caffè, una cornetto, una cosa di questo genere. Non preoccupatevi, non veniamo a portarvi via tutto.
2: Così potete venirci a trovare.
0: Esatto, quindi non so, se avete questa idea, noi siamo disponibili. Kalima de Magnana in giro per l'arcipelago.
1: Kalima in tournée.
0: Kalima de Magnana in tournée. Allora, ricordiamo che alle 12.35 abbiamo l'appuntamento con il Pieraldo Risponde, mentre invece Barbie, le notizie dove ci portano?
1: Ma ci portano, cioè chiunque, voglio dire, abbia un social, una pagina o comunque si sia collegato a internet nelle ultime 24 ore non può non essere incappato nelle immagini, nelle foto del Met Gala che si è svolto appunto ieri sera, no? Sappiamo che questo Met Gala dagli anni 50 era una festa per raccolta fondi in beneficenza, una serata super elegante, bellissima, dove c'erano tutti i gota, diciamo, della beneficenza, diciamo, di alto livello, che poi in realtà è tutto un gioco di poteri, mescolamenti di cose, insomma un equilibrio di poteri. Col tempo si è trasformata fino a diventare un evento un po' estremo, come è diventato in questo momento. Quest'anno l'edizione è stata Costume Art e praticamente non so se avete visto in giro un po' di immagini, cioè c'era veramente di tutto. Sostanzialmente adesso quello che si è trasformato, questo grandissimo evento, insomma, mondano e mondiale, è sostanzialmente in un museo vivente, una sorta di opera d'arte semovente, dove sostanzialmente lo scopo è quello di non di essere più eleganti ma di rompere internet in qualche maniera, cioè di venire fuori. Lo scopo è la viralità, quindi se non diventi virale non sei nessuno, e questo qua è un po' come dire il tema chiave della serata. Abbiamo visto un Bad Bunny che si è presentato invecchiato, abbiamo visto una vestita praticamente da statua, non mi ricordo come si chiama, vabbè adesso mi viene in mente, la prima moglie di Briatore, la supermodella Heidi Klum, scusate, ogni tanto mi si impalla il file. Insomma, questo evento qua ci sono i coniugi Beatles, che sono ovviamente al centro dell'evento quest'anno, presidenti onorari. Pensate, un biglietto per il Met Gala, sapete quanto costa? Andiamo a vedere se facciamo una colletta, magari in tre tiriamo su $100,000 per andare al Met Gala.
0: Non ho idea proprio quanto possa costare, non mi interessa.
1: Met Gala, $100,000, quindi questa cosa qui è sostanzialmente, soprattutto in questo momento, ha portato insomma un po' uno shock, ma la cosa interessante è proprio vedere quanto si è arrivati a osare, quanto che se non arrivi, c'è uno che è arrivato vestito da palloncino gigante, cioè ormai si è perso completamente ogni limite dell'ecito, della decenza, insomma queste cose qua. Ovviamente fuori c'erano le solite manifestazioni contro i ricconi, contro tutto questo, però in realtà insomma questa raccolta di fondi che sta diventando un po' un elemento anche per finanziare la moda estrema, l'alta, la couture, ancora una volta ha fatto parlare di sé, diventando un incrocio tra una sorta di Grammy, una sorta di Oscar e una sorta di teatro delle pulci, di circo Orfei.
0: Senti, Pieraldo, tu che sei un influencer, no?
2: Sì, modestamente.
0: Che cosa fai di virale, cioè per renderti virale su Facebook? Non so, fai delle foto nudo, vai a fare delle cose, non so.
2: No, pubblico qualche cosa, no, per rendere virale, sto parlando seriamente, pubblico qualche cosa che possa essere divisivo. Perché io dico, se scrivo oggi alle Canarie bellissima giornata di sole, e quattro scrivono e vive, vive, vive, l'IVA e quinto non scrive più nulla. Cioè, se invece scrivo oggi bellissima giornata di sole, però attenzione a camminare sulla sabbia perché ci sono i granchi sotto che ti prendono i piedi, allora sì che si moltiplicano, ecco, quelle che sono le visualizzazioni.
0: Quindi il concetto è sempre lo stesso: se tu vuoi in qualche modo sulla rete, sui social, avere i cosiddetti movimenti forti,
2: devi creare un dibattito.
0: Devi creare un dibattito,
2: perché se tutti ti dicono che bello, che bravo, che bravo, che bello, naturalmente non è divertente, la gente poi non lo guarda più.
0: Quindi alla fine anche tu caschi nella questione che per poter avere i tuoi like devi dividere le persone, devi farle litigare sui social.
2: No, non che litighino fra di loro, ho bisogno che ogni tanto ci sia qualcuno che mi insulti.
0: Ah, ok.
1: Ecco, quindi gli haters come formula di sopravvivenza dell'influencer media.
2: Assolutamente sì, perché quando qualcuno mi insulta, naturalmente poi arriva quello che mi difende e poi arriva quello che difende quello che mi ha insultato.
0: E quindi vanno avanti così, è un ping pong, eccetera. Sì. Funzionano così i social,
1: metti un pezzo di carne in una vasca piena di piranha e poi vedi che cosa succede.
0: Ok, funziona così. Purtroppo funziona così, ok.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Genetti. Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, dice il presidente americano a poche ore dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che avrebbe tra gli obiettivi quello di ricucire i rapporti dopo lo scontro tra il pontefice e Washington delle ultime settimane. Per lui, dice ancora il tycoon, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. E intanto tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Secondo la CBS, due navi militari americane hanno attraversato Hormuz schivando raid iraniani. Oggi a Pechino il ministro degli esteri iraniano Araghchi incontra il suo omologo cinese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che la Spagna accoglierà nell'arcipelago delle Canarie la nave da crociera MV Ondius, dove tre persone su un totale di 149 passeggeri provenienti da 23 nazioni diverse sono morte per un sospetto focolaio di antivirus. Delitto di Garlasco, Paola K è nella caserma dei carabinieri Montebello di Milano, dove sarà sentita come testimone nell'ambito dell'indagine in cui Andrea Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Domani sarà ascoltato Sempio, i suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi i funerali di Alex Zanardi presso la Basilica di Santa Giustina a Padova, ad accompagnare la bara, la moglie Daniela e il figlio Nicolo. Dentro oltre 2000 persone hanno riempito la chiesa, presenti tra gli altri anche Abodi e Malagò, sull'altare la handbike di Alex, commossa Bebevio. È tutto, a più tardi.

0: Hai capito, Pieraldo? Che trattamento oggi, ci siamo ricordati anche
1: troppo buono.
0: Siamo sempre buoni noi. Allora, dopo di rispondere alle domande che arrivano al 627-629-553, no, non mi spiace, non è di sport. È anche un po' contorta come domanda, vediamo un po', va. Annalisa da Salerno che ci scrive:
1: ciao Annalisa,
0: devo venire alle Canarie nelle prossime settimane, com'è la situazione del petrolio lì? Riuscirò a tornare a casa? Un po' contorta come domanda.
2: Portati la tannichetta.
0: Esatto, questa è un'idea.
1: Vediamo il bicchiere, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Male che vada, se rimani qua si sta bene,
0: sì.
1: Non è che sei finito in Corea del Nord,
0: c'è da lavorare, c'è da cui, lavorare anche, no?
1: Adesso faccio un piccolo l'altro giorno sull'aereo che arrivava qua c'era accanto a me un ragazzo sui 25 anni, non dico di che regione fosse, e lui veniva a vedere qua se si poteva vivere tranquillamente senza lavorare.
0: Questa è una bella cosa.
1: Sì. Gli ho detto, già che sei qui, guarda, però la vedo dura. Torniamo ad Annalisa. Allora, abbiamo imparato a non fare previsioni, perché tanto si sbaglia sempre. Quello che posso dire, che non lo dico solamente io, è che questa crisi internazionale del petrolio determina il mancato passaggio di una serie di navi che normalmente in Europa non ci arrivano neanche. Quindi ci sarà sicuramente una mancanza di combustibile, e questo determinerà, e lo ha già fatto e potrebbe farlo ancora, un aumento dei prezzi.
0: Però in realtà secondo me ci marciano un po' sopra anche.
1: Ci sto arrivando. Un aumento di prezzi vuol dire, siccome ce l'ho perché l'ho comprato, che so, dal Kazakistan, e allora a questo punto, siccome ce n'è poco, te lo vendo a un prezzo più alto, ma non che il Kazakistan non mi vende più il petrolio. Quindi secondo me questo è un problema relativo. È più probabile assistere a un aumento dei prezzi dei biglietti aerei proprio in funzione del fatto che il petrolio costerà di più, ma non vedo grandi rischi su questo. Certamente, se tu hai una settimana di ferie, vieni qua e rischi di dover star qui due settimane di più, forse quest'anno è meglio andare via Reggio.
0: Ecco, non spostarsi troppo.
1: Sì,
0: O in Puglia.
2: L'altro giorno ho fatto una riflessione tra me e me, per buttarla in cacciara, relativamente agrodolce, no? Stavo facendo gasolio alla mia macchina e ho messo dentro 20 euro, no? Cioè, però mi sono detto, come ho fatto velocemente benzina oggi? Perché giustamente con 20 euro ne prendi molto di meno di prima. Quindi, ma ho già finito? Eh sì, è già finito.
0: No,
2: il lato positivo ci
0: l'altro giorno ho letto un meme che mi ha fatto ridere, no? Perché c'era questo qua che diceva: io non ci credo a tutti questi aumenti della benzina, io ogni volta vado alla pompa, prendo sempre 20 euro e sempre 20 euro
1: sempre
0: lo spendo.
1: 20, non aumenta.
2: Solo che ci metti un quarto del tempo a farla, diciamo così. Okay. Chissà come mai.
1: No, io ho fatto 40.

0: costa meno che in Spagna, per esempio, è proprio perché abbiamo un sistema diverso di considerare le accise. Detto questo, incredibilmente sono già alcuni mesi che il gasolio costa di più della metà.
1: Assolutamente, infatti noi eravamo sempre quelli che appostavamo, no, tutte le fotografie di quando andavamo a Petropix o altre, certo. Lo sto pagando 90 centesimi, adesso siamo a 1,6, 1,7.
2: Io infatti sono indecisa se mio figlio è meglio che gli faccio fare il corso per la patente o lo iscrivo a equitazione, così impara ad andare a cavallo e magari è più comodo che guidare una macchina, visto che non ci sarà più benzina ora che compie 18 anni.
1: Secondo me non è che non ci sarà più benzina, come diciamo, la benzina ci sarà e che la verrà venduta a prezzi assurdi da questo punto di vista.
0: Io credo che entro 20 anni la gente non avrà più la macchina. Ci saranno questi sistemi di guida automatica, perché provate a pensare, oggi una macchina discreta senza andare nel lusso costa almeno 25-30 mila euro. Se tu prendi queste macchine, che oramai è questione di anno ma saranno diffusissime un po' in tutto il mondo, hai idea con 25-30 mila euro di dove vai? E non devi pensare alla benzina, non devi pensare alla manutenzione, non devi pensare all'assicurazione, nulla. Semplicemente c'hai l'app e dice l'app: guarda, voglio andare a comprare il pane. Questi ti mandano la macchinetta e ti portano il pane.
1: Un po' tipo non Minority Report, non so, il film fantastico.
0: Scende l'omino dalla macchina, dice: mi dia 6 etti e 40 grammi di pane, grazie.
2: Diventeremo tutti grassi e attaccati a uno schermo.
1: Mi sta squillando il cellulare da Barcellona. Sarà l'ennesimo call center, adesso lo mando a quel paese.
0: Ecco, l'importante è che non sia uno in contrasto con quello che stiamo dicendo noi, che diciamo.
1: No, anche che non chiamerebbe il mio numero personale, che magari chiamerebbe il numero della radio. Va bene.
0: Comunque, Annalisa, che ti devo dire? Una piccolissima dose di rischio c'è, però ecco, se sei un tipo sportivo, vieni, insomma.
1: Portati l'olio di colza.
2: Portati il monopattino, la bicicletta.
1: Non ti preoccupare, in qualche modo ritorni, anche a nuoto volendo, ma puoi anche tornare. Va bene, d'accordo. Allora, alle 12.44 il prossimo Pieraldo risponde, come sempre, il prossimo martedì alle 12.35. Ci sei martedì prossimo?
0: Sì, ebbene sì.
1: Ebbene sì. Ebbene sì. Ebbene sì. No matter what, you

0: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Radio Calima recomienda.
4: Bufete de Abogados Escarante y Asociados, expertos en derecho civil y comercial. Calle Rodrigo de Manrique 6, Las Palmas. Teléfono 648-484389.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Massimo, ti fa di stare bene? Sai che ci sono rimasto molto male, cara Barbara, quando ho visto la classifica dei cantanti italiani che guadagnano di più. Al primo posto c'è Fedez.
1: Che tristezza.
0: E poi c'è Ultimo, e poi c'è Ultimo, che non è Ultimo ma è il secondo. Poi c'è Vasco, dopo cioè, Ultimo incassa più di Vasco, sappilo. Lo so, ti ho scioccato davanti a una cosa di questo genere. Poi quel simpaticone di Ultimo, come dico sempre io. Vabbè, tu volevi dare una notizia, riprenditi.
2: Mi consolerò con l'ultima notiziola di oggi, che me la sono ritagliata apposta, il mio angoletto, perché si tratta di una notizia che ne parliamo insomma spesso, di quanto 30 anni fa, il 30 anni fa stia tornando di moda, no? Gli anni 90 come epoca d'oro evidentemente, o comunque momento nostalgia di questo periodo. Noi quando eravamo negli anni 90, gli anni 90 non ci sembravano così tanto unici, perché non avevano i moti studenteschi degli anni 60, non avevano i figli dei fiori degli anni 70, non avevano la Milano da bere degli anni 80, sembrava un decennio qualunque, non ci rendevamo conto che in realtà stavamo trasformando un pezzo di storia con il grande passaggio tra l'analogico e il digitale, con l'arrivo di internet, con tutta una serie di ultime cose, ultime porte che noi abbiamo chiuso. Ecco, tra chi si ricorda gli anni 90 con passione ed dedizione, e in qualche maniera li ha raccontati e scritti in questo suo libro che viene ripubblicato esattamente dopo 30 anni, che si chiama Fuori e Dentro il Borgo, è Luciano Ligabue, che oggi ripubblica insomma questo suo libro che ha fatto in qualche maniera la storia, raccontando quella che era la Correggio, quindi la provincia della sua infanzia, della sua adolescenza, quell'Emilia che sapeva proprio di libertà, di quell'anima insomma che sappiamo che cos'è l'Emilia
0: un po' anche
2: della musica.
0: Nel film, no? Che Radio Freccia si respira.
2: Esatto, e tra l'altro appunto a completare il volume ci sarà anche la sceneggiatura integrale proprio di Radio Freccia, fatto appunto dal nostro caro Liga, una delle sue prime opere, quindi credo che chi come me lo ama e lo ha sempre ascoltato, e soprattutto ama il suo modo di cantare, di raccontare le sue canzoni, ecco, perché una cosa che sa fare Liga è raccontare la canzone, e questa è una cosa che unisce la passione per la letteratura, la passione per la musica, la passione per insomma il bello, e quindi io l'ho già ordinato, sappiate soltanto questo, quindi lo vedrete sui miei scaffali presto, insomma credo che sia una cosa che chiunque un po' fan gli farà piacere.
0: Tu quale gruppo rock sei fan, caro Piraldo, per esempio?
1: Mi cogli impreparato.
0: Sì.
1: Rock, cos'è rock?
0: No, non sai cos'è il rock, ma dai, su. Nilla Pizzi volevi dire? No,
1: no, no,
0: non sei così vecchi. I pinguini non sono rock. Non sono rock, ma sono bravissimi.
1: E sono bergamaschi.
0: Ho capito, ma perché tu fai giochi in casa, perché tu sei no, bergamasco, quindi vai a cercarti
2: Bergam Caput Mundi.
0: A parte che anche i Pooh sono mezzi bergamaschi.
1: No, i Pooh sì sono mezzi bergamaschi. Facchinetti a Bergamo Alto.
0: Esatto, io mi ricordo durante il Covid che faceva tutti i video disperato. Eccetera, eccetera.
1: Sembra però, ecco, non è ufficiale, sembra che sono morti 30-35 anni fa.
0: Ecco, invece no, sono ancora.
1: No, non è mica detto.
0: Non è mica detto.
1: No,
0: okay.
1: No.
0: Va bene. Allora, cara Barbie, che dire, sono le 12:57. Chiudiamo la nostra puntata di oggi, di questo martedì 5 maggio. Non abbiamo parlato di Napoleone, niente, abbiamo detto niente. Il 5 maggio, chi se ne frega da questo punto di vista? Ok, d'accordo.
2: Di rivoluzionari,
0: esatto.
2: Aspiranti imperatori del mondo, ne abbiamo fin troppo.
0: Esatto, basta. Non c'è bisogno. Noi con Piraldo ovviamente ci ritroviamo la prossima settimana, come sempre, alle 11 di Calima di Amiano del martedì. Io e Barbara invece ci ritroviamo domani, come sempre, alle 11. Prima parlavamo di anni 80, parlavamo di rock. C'era una band agli inizi degli anni 90 che mi piaceva tantissimo, perché erano una boy band, però rocker, rap, cattiva. E c'è questo pezzo che secondo me è una cosa fantastica, che proprio mi fa ritornare indietro in quel periodo. Sto parlando degli EMF e questa fantastica Unbelievable. A domani, ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran è la sua 10ª settimana. La fragile tregua vacilla mentre gli Stati Uniti continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz, bloccato dal regime degli Ayatollah. Intanto Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, dice il tycoon, a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Delitto di Garlasco, mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara, è stata sentita per 2 ore come testimone nella caserma Montebello dei Carabinieri nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco. Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa a Torino nel quartiere Lucento con una ferita alla torace. Secondo una prima ricostruzione, la ferita sarebbe stata causata da un'arma da taglio. Sull'episodio indaga la polizia. A lanciare l'allarme intorno alle 7:30 di questa mattina sono stati gli stessi agenti intervenuti sul posto. E siamo allo sport. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia e il coma, la forza di rialzarsi. Ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Un onore aver fatto parte della tua carriera da campione. Il saluto della Virtus. Ed è tutto. A più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
1: Bar Playa El Boya, en la Bahía del Pajar, junto a la fábrica de cemento, les invita a disfrutar de sus especialidades, la paella, pulpitos, los choco el gofio escaldado y el pescado fresco de la zona de Arguineguín, los salpicones. Cerramos miércoles y jueves. Bar Playa El Boya en El Pajar, su bar desde más de 70 años.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: Calima.
1: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Tante notizie, tante curiosità dell'Italia e non solo, che vediamo insieme nel nostro giornale, ovviamente anche la musica ad accompagnarci. Meno abitanti ma più macchine. Com'è possibile tutto questo? Quello che sta accadendo in Basilicata ha veramente dentro un dato che fa riflettere.
2: Radio Calima.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta.
1: C'è un dato, cari amici di The Mag, che fa veramente riflettere. Tutto questo accade in Basilicata e praticamente qui la popolazione diminuisce ma il numero di auto aumenta, ed è un paradosso solo apparente, perché quando magari i servizi sono pochi, i mezzi pubblici scarseggiano e le distanze pesano di più, l'auto diventa una necessità, non una scelta. Infatti sempre più famiglie si trovano costrette ad avere più di una macchina, anche quando mantenerle è difficile. Spesso si ricorre a finanziamenti, formule di acquisto complesse, spese che nel tempo diventano pesanti, ed è il lato meno visibile, no, se vogliamo, della mobilità, quello dove l'auto non è libertà ma è un obbligo. Io sono costretto ad acquistare più di un'auto in famiglia, altrimenti non possiamo andare a lavorare, non possiamo sbrigare determinate cose, e allora il tema cambia completamente. Non è più quante auto ci sono, ma perché senza auto in certi territori non si può vivere davvero.

0: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el Tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
5: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: The Mag Special 3. Tre hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme The Mag con Yuri Caliolo. Adesso pronti perché arriva lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio, ma Teheran smentisce. Intanto Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano a poche ore dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso, mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. Odissea per i passeggeri della nave MV Ondius al largo delle coste di Capoverde e in ostaggio di un focolaio di antivirus che ha causato già 3 decessi. Dopo che l'OMS aveva fatto sapere che la Spagna aveva consentito all'attracco alle isole Canarie, il governo spagnolo smentisce, non è stata ancora presa alcuna decisione. Lo sport in chiusura, Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia, il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita, i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della Federazione, Petrucci. Ed è tutto, a più tardi.

Come ben sappiamo, oggi prima di scegliere un posto dove andare a mangiare, un posto dove andare a ballare, no? Su internet possiamo, anzi cerchiamo delle recensioni. Ne hanno parlato bene o ne hanno parlato male, e questa cosa influisce tanto sulla scelta di una persona. Ma quelle che noi leggiamo su internet sono sincere, sono vere, di persone che sono state veramente lì, o sono solo aiuti da parte di amici fatti appunto ai titolari di questi luoghi qui? Perché le cose in questo 2026 stanno cambiando, nel 2027 cambierà del tutto.

0: Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Siamo a maggio, ma da aprile, mese che abbiamo salutato da poco, sono cambiate delle regole di un gioco che riguarda le recensioni online. E l'obiettivo è chiaro: basta con i giudizi falsi, comprati o scritti da chi non ha mai provato davvero un servizio. Quindi le recensioni che noi possiamo trovare normalmente in degli hotel, ristoranti, locali, da oggi dovranno essere più trasparenti. Infatti, chi scrive dovrà dimostrare di essere stato davvero cliente con una ricevuta, una fattura, la prova concreta di essere stati presenti. Non solo, poi le recensioni dovranno anche essere pubblicate entro 30 giorni per evitare i commenti fuori tempo costruiti ad arte e controllare, no, tutto questo. E poi a farlo ci sarà l'autorità garante della concorrenza, che avrà la possibilità di intervenire e di far rimuovere questi contenuti sospetti, perché il tema è enorme. Oggi la recensione è molto importante, influenza fino allo 82% le persone quando devono prendere una decisione. Praticamente queste recensioni decidono cosa scegliamo, cosa non scegliamo. Non è ancora una rivoluzione immediata, molte regole devono ancora essere chiarite, però nel senso, servirà tempo, ecco, per adottare tutto questo, ma se funzionerà davvero cambierà un po' tutto lo status, no, delle recensioni. Quindi quello che andremo a leggere sarà veritiero al 100%.

0: Per diversi anni, cari amici di The Mag, i monopattini sono stati degli oggetti di libertà, no? Adesso però arrivano nuove regole e diciamo che è finita la terra di nessuno.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 56 04 18.
1: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Parliamo di una cosa, di un oggetto, di un mezzo pubblico che oggi tutti prendiamo, soprattutto nelle grandi città, o nostro oppure in sharing, che è il monopattino elettrico, che è passato in pochi anni da novità simpatica, protagonista appunto delle città, perché è comodo, perché è veloce, economico, ma è passato da questo ad essere difficile da controllare. Infatti per tanto tempo è stata in una specie di zona grigia, poche regole, pochi controlli, tanta libertà. Adesso però è cambiato tutto, arrivano degli obblighi più chiari: casco, assicurazione, limite di velocità, maggiore tracciabilità, un tentativo di mettere ordine in questo fenomeno che è cresciuto più velocemente delle norme, perché il problema non è tanto il mezzo, ma come viene usato. Marciapiedi che vengono usati come delle strade, il monopattino che non rispetta le regole, che cammina nel verso opposto, non vengono usati i caschi, ci sono tanti incidenti causati proprio dal monopattino, e quindi è giusto mettere delle regole, perché ormai è così tanto utilizzato che o fai questo o li abolisci del tutto.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, se vi va. Se vi fa piacere, mi trovate qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Kalima.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata malgrado le tensioni. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin: può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare la pace. Il Papa non si discute, si ascolta, il commento del vice premier Salvini. 2000 nella Basilica di Padova, l'omaggio di tanti campioni, tra cui Bebe Vio e Alberto Tomba. L'amore della famiglia per l'ultimo saluto a Alex Zanardi. Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose. Le parole commosse del figlio Niccolò. La moglie ha ringraziato i presenti, siete stati immensi. Auspica l'intesa tra le istituzioni e il mondo cinematografico, che esorta ad essere libero nei progetti e ad essere audace. È il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello al Quirinale. Il ministro Giuli difende il documentario su Giulio Regeni, a cui sono stati negati i finanziamenti, e annuncia lo stanziamento di 20 milioni per il cinema. Il calcio: stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata, che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain, in programma domani. Ed è tutto, a più tardi.

0: presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo, qualsiasi azione che comprometta la sicurezza nello stretto di Hormuz incontrerà una dura risposta, lo ha dichiarato il capo della magistratura iraniana Ejay. Intanto il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. Almeno 5 persone, tra cui soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Kiev ha condannato l'Egitto per aver permesso lo scarico di 26.900 tonnellate di grano ucraino rubato dalla Russia in uno dei suoi porti. Si tratta del 4º caso di questo tipo segnalato da aprile. Da ormai 2 settimane di Elisabetta Ferretti non c'è traccia. La 50enne imprenditrice che vive a New York è tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. I familiari hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Stanno arrivando alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna relativi all'istruttoria supplementare per far luce sulla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia che deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e peculato. Il tennis, Noemi Basiletti e Federica Urgesi superano le qualificazioni ed entrano in tabellone agli internazionali BNL d'Italia. Diventano così 11 le azzurre nel Mendrò femminile del Foro Italico. Ed è tutto, a più tardi.

0: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
1: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Radio Calima recomienda
4: Terapia LNT para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calidad.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son las 17:32 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, l'operazione militare contro l'Iran è una scaramuccia perché Teheran non ha chance, non le ha mai avute, ha detto Trump nel corso di un evento nello studio Vale. Secondo la CNN, Israele e Stati Uniti starebbero coordinando una potenziale nuova ondata di attacchi sull'Iran, mentre il ministro degli esteri del Pakistan si dice fiducioso nei progressi dei negoziati. La cronaca: è finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra, che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Il 60enne Mario Grizzaffi è stato arrestato e condotto in carcere insieme ad altre due persone. Altri tre indagati rimangono invece a piede libero. Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, anche se i suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi, davanti ai PM, sono comparse come testimoni le gemelle K. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. A Venezia la Biennale d'Arte apre tra le polemiche, con l'Unione Europea che invia una seconda lettera affinché non si trasformi in una vetrina per la Russia. Oggi preapertura speciale dei cancelli ai giardini e all'arsenale, riservata esclusivamente agli addetti ai lavori. Assente il ministro della Cultura Giuli. Una sonda che utilizza luce e calore diventa un'arma contro i tumori solidi. Riesce infatti a bruciare le cellule malate direttamente all'interno dell'organismo. Pubblicato sulla rivista Light Science and Applications, il risultato è nato dalla collaborazione tra Italia e Cina. Ed è tutto, a più tardi.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Veglia.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita.

0: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
6: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minutos. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump ha affermato che l'economia iraniana è stata schiacciata e si è augurato che fallisca. Il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha affermato che la cessata il fuoco con l'Iran sta tenendo, nonostante gli attacchi di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz. L'Egitto sente Stati Uniti e Stati del Golfo e ribadisce essenziale la libertà di navigazione. È salito ad almeno 12 persone uccise il bilancio di un attacco russo avvenuto sulla città di Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. E di 5 morti e altrettanti feriti invece il bilancio dell'odierno raid russo a Kramatorsk, secondo il presidente Zelensky. Russia e Ucraina hanno dichiarato unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello di Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. La cronaca: Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Domani sarà sentito il fratello della vittima, Marco Poggi. Attesa anche un'istanza di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. Tennis in chiusura, la già folto gruppo azzurro presente nel tabellone principale dell'Internazionale d'Italia si aggiunge anche un eccezionale Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese ha superato il 20enne spagnolo Martín Landaluce, 8ª testa di serie con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Italiana sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe. Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: bobinas el tiempo.
1: ¡1999!

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-126170 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-552214 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, busta e paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: Bentrovati, buon martedì 5 maggio con il GR delle buone notizie. Una nuova pillola da prendere una volta al giorno potrebbe essere in grado di sostituire efficacemente regimi terapeutici più complessi utilizzati dalle persone con HIV, secondo i risultati di uno studio clinico di fase 3 pubblicato sulla rivista The Lancet. La nuova pillola combina due attuali farmaci per il trattamento dell'HIV, condotto da varie università in tutto il mondo, tra cui Queen Mary University of London. Lo studio, che ha coinvolto oltre 550 persone con HIV in 15 paesi, ha dimostrato che la monocompressa è altamente efficace nel mantenere la soppressione virale. Il cervello dei super anziani porta la firma della resilienza agli ultra ottantenni, che dimostrano capacità cognitive e mnemoniche paragonabili a quelle di persone molto più giovani, producono il doppio di nuovi neuroni rispetto ad altri anziani sani. L'ho scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Nature, guidato dall'Università dell'Illinois a Chicago, che ha esaminato campioni di cervello provenienti da diversi individui. Tra saluti e chiacchiere dell'ultimo minuto, si è calcolato che l'addio alle feste di qualche minuto può arrivare a 19 ore all'anno. Quelli che invece vanno via dalle feste senza troppi saluti e senza che nessuno se ne accorga guadagnano tanto tempo prezioso. Dallo studio si evince che il saluto prima di andare via può arrivare anche a 45 minuti, perché mentre ci dirigiamo alla porta si incontrano una media di 3 persone con cui fare ancora 2 chiacchiere. Lo studio non invita a essere maleducati e a non salutare quando si va via dalle feste, semplicemente fa presente che questi rituali di socievolezza si possono trasformare in ore che trascorriamo di cui non ci accorgiamo. Ennesimo riconoscimento per Taylor Swift. Nel 2025 la pop star americana è stata la regina delle vendite a livello globale, è la quarta volta consecutiva su un totale di 6 volte, un traguardo che le è valso riconoscimento come Global Artist of the Year da parte dell'International Federation of the Phonographic Industry, assegnato sulla base delle vendite globali tra streaming, download e supporti fisici come CD e vinili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years. Will be closed for vacation from April 8th to 19th. We'll reopen on April 20th.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
3: Fácil, Giuseppe Cafés.
2: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
3: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
2: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
3: Claro que sí. 639-530250.
2: 639-530250. 0250. Gracias.
3: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:31 minutos.
2: Sono le 20:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1977.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo

Dimmi perché

vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: 800 56 04 18.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Canarias.

0: apetece una pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el Tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, busta e paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

En Radio Calima suena Los Calimeros, Manrique.

0: Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.